0: Due minuti, la terza ora che ci ha regalato anche Swag Music, il pezzo di Artify, così in apertura di quest'altro pezzetto di notte. La radiovisione si passa anche da qui, ragazzi. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, anche perché sta arrivando il nuovo di Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I'll Be Single Soon di Selena Gomez. Guarda cosa abbiamo ritrovato dal 2023 qui su Radio Z, qualche anno dopo, anno 2026, dove c'è Z di notte, ci sono io per arrivare insieme fino alle 3, sono Alex Morelli, c'è anche Guido da un paesino vicino al Garda mentre faccio qualche piccolo lavoro prima di prendere sonno, e sempre con Radio Z, perché è così che si svolgono meglio i lavori, anche quelli che vi occupano durante la notte. 335 30 10 25 antidroga.

Antidroga con Emma e Fabri Fibra su Radio Z alle 2.13 della notte, una notte ancora, beh, devo dire, piuttosto giovane, ormai no, perché stiamo comunque camminando anche abbastanza spediti verso le 3 e normalmente scatta il che si fa a quest'ora. Ci sono ragioni per cui siete svegli e le potete raccontare. Rich, titolo della canzone di Bea, qui su Radio Z.

2:19 su Radio Z, c'è anche Elodie con Vertigine, la fine di una relazione e anche quel senso di spaesamento quando a un certo punto ti trovi un po' nell'incerto, no? Dopo tutta una serie di punti fermi che però ormai sono alle spalle. Tra l'altro canzone scritta da Dardust ed Elisa e ci ha portato fin qui alle 2:19, nonostante comunque arrivi da un passato, beh, devo dire nemmeno più troppo recente, perché stiamo parlando comunque del 2021. E intanto in questo pezzetto di notte che si fa, c'è sempre il 335 30 10 25, voi raggiungetemi così, beh, anche con i vostri vocali, già sapete. E intanto, sorry, scusa, lo sento, il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, con i pinguini tattici nucleari sull'immaginario palcoscenico della nostra notte, quello di Z di notte, tutto questo alle 2.23. La radiovisione ad accompagnarci, come sempre, al 266 del digitale terrestre. Vogliamo fare le cose fatte bene, scarichiamo anche l'app, scaricatela, RTL 102.5 Play. E subito Sienna Spyro, Material Lover.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida lungo l'intera rete autostradale gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Chiusura analoga per il tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma, sempre in autosole. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il fiore che rappresenta probabilmente un po' la fragilità che nella canzone viene invitata ad essere ascoltata, no? Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni alle 2.33 di questo martedì che abbiamo inaugurato insieme. Subito, che vedo? Elvis Crespo, La Graziosa.

0: Siamo tornati al 2022 e anche Tananai, che occupava le ultime posizioni proprio di quel festival di Sanremo, secondo me poi ha avuto, si è tolto una bella soddisfazione proprio con questa sesso occasionale, che è rimasto un pezzo proprio diciamo quasi miliare, no? Tra gli altri di quel Sanremo. 2:41 qui con Z di notte si arriva fino alle 3, le ragioni per cui essere svegli potrebbero essere tante e sono assolutamente condivisibili, quindi fatelo con il 335 30 10 25. E questo è il numero, raggiungetemi così. E intanto, West Cross Fra Quintale. E questa si intitola Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarmi.

West Cross fra Quintale, questa Scarabocchi, una canzone che devo dire ha un buonissimo sapore, sicuramente altissimo livello. 2:44, siete sempre qui in Z di notte, c'è anche Maladie.

5.50 su Radio Z, anche Hollywood, la canzone di Rama Ercomi. Voi intanto al 335 30 10 25, sempre tantissimi anche a quest'ora, in orari diciamo così un po' insoliti, anomali, cioè quando quelli che già a quest'ora dormono pensano che tutti quanti stiano dormendo. Invece no, c'è Giulia che dice: ciao Alex, ciao Z, sono già in vacanza, sono però a casa a godermi qualche ora fuori tempo massimo. Partirò comunque venerdì notte e mi farete compagnia durante il viaggio. Beh, salutiamo anche tutti quelli che magari in vacanza proprio in questo momento si stanno godendo un po' di Z di notte, come diceva la nostra amica, fuori tempo massimo. Ora Partenope.

Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, a pochi passi dalle 3 della notte in questo pezzetto del martedì che abbiamo cominciato insieme e che ci ha permesso di affrontare queste prime 3 ore della notte. Ora Bob Sinclair, Kisa, I Can't Wait.

dai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Devastante, la canzone di Holly ci ha riportato così per un po' al 2024, ma poi più con i piedi per terra, devo dire, a questo 2026, a pochissimi secondi dalle 3 della notte, quindi il momento in cui Z di notte si chiude. Vi lascio quel che resta, che devo dire parecchie ore di questo martedì. Domani notte sempre qui su Radio Z, invece a partire dalla mezzanotte, per inaugurare il mercoledì, e lo faremo insieme da Alex Morelli. Baci.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

down, puppy. One.

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

opposti, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Buongiorno Z.
5: E allora buongiorno, buongiorno, martedì 21 luglio, 6 e un minuto in questo inizio di giornata. Partiamo con il buongiorno Zeta, buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice, buongiorno a tutti voi che già siete belli, attivi, operativi, forse anche più di noi addirittura.
5: Forse anche belli sudati.
1: Al 335 30 10 25.
5: No, perché ormai ci ho preso gusto, le persone si affidano a me per sapere quando finirà questa ondata di calore. Sono 2 giorni già che dico... abbiate pazienza, tra un paio di giorni finisce, eccetera eccetera. Mi pare sia stato tutto già slittato.
1: Allora, questo vale per, diciamo, da Roma in giù,
5: da Roma
1: che sta dicendo
5: sì.
1: Perché a quanto pare al nord un po' si sono
5: qualche
1: rinfrescati,
5: qualche pioggerellina dovrebbe anche esserci nel corso di queste giornate, per cui speriamo che poi l'ondata di freschezza possa raggiungere anche il centro sud. Va bene, rinfreschiamoci con la musica.
1: Ma rinfreschiamoci con la musica pensando al weekend, sperando che sia una buona domenica. Arriva Saif.

0: domenica.
1: C'è Saif con Buona Domenica alle 6.05. Come ogni mattina potete anche guardarci accendendo la TV al 266 del digitale terrestre.
2: O anche al 735 di Sky. Ci potete seguire anche attraverso la nostra app. Dai, ricordiamo pure quella. RTL 102.5 Play. E lì ci riconoscete dai nostri bei faccioni.
1: Sì, prima schiacciare la sezione Radio Z. Mi raccomando, certo. Per recuperare anche interviste. Insomma, una volta dentro fate quello che volete.
2: Vi sbizzarrite. Adesso torniamo alla musica. C'è lei, la più figa del momento, secondo me, Peggy Gou con Woman.

0: Coez con la tua canzone alle 6:12 del mattino, e magari effettivamente questa è la canzone di qualcuno, no? Che l'ha dedicata a qualcun altro, insomma una canzone che vi piace ascoltare e che avete ritrovato qui su Radio Z.
1: Ed era il 2019, leggevo che è contenuta all'interno dell'album È sempre bello, un album sì. che ha fatto un esordio direttamente al primo posto nella classifica Fimi in quell'anno,
0: così in maniera quindi. Molto umile. Vabbè, Coez è sempre stato uno che ha raccimolato grandi successi e grandi riscontri nel corso della sua carriera.
1: Come dire, parla poco, però quando parla fa la differenza sicuramente.
0: Tu lo sai, mi piace particolarmente anche guardare le nuove leve. Secondo me lui è un altro che raggiungerà grandissimi successi. 22 Simba con Gue.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vizzano

0: Arricchiti 22 Simba Conguelu, che ha ricevuto adesso anche la benedizione di Stefania Iodice, quindi le porte gli si apriranno ancora di più di prima.
1: Grazie, grazie, mi prendi in giro anche così presto al mattino, quindi non ho la prontezza di risponderti. La vera consacrazione in realtà l'ha avuta da Marrakesh, direi che lì è una garanzia.
0: Adesso Clara con San Giovanni.

0: Resta sempre una bella canzone da cantare a squarciagola, perché no, anche alle 6:21 del mattino cacciate fuori la voce se ci riuscite in questo martedì 21 luglio, se siete in auto direzione lavoro, sfogatevi mentre ascoltate la musica di Radio Z.
1: Detto che noi nel fuori onda l'abbiamo cantata quasi sussurrata, abbiamo fatto un'altra versione questa volta.
0: Un po' più intima, una versione più acustica, magari Eddie Brock proporrà anche in giro durante i suoi live, no?
1: Quasi quella da Terrazzo, come l'ultimo album di Coez, visto che l'abbiamo ascoltato poco fa.
0: Sì, Terrazzo, qualche gruppo, un gruppo di amici che comunque effettivamente ce l'abbiamo, sono anche presenti al 335 30 10 25.
1: È un bel cocktail per rinfrescarci. Adesso andiamo nella musica internazionale.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly alle 6.25 con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Alle 6.25 del mattino, loro che se la ridono, ve la ridete anche voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, magari tra poco ne leggiamo qualcuno.
1: Adesso invece Noemi che ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute.
3: Sì.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con il caso Fachir. In un'intervista al TG1 il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha detto che a Bologna è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dall'espressione di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti, bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Infine ha detto che quello applicato agli agenti intervenuti non è lo scudo penale. Elon Musk piomba sul caso Roggero e attacca i magistrati italiani, è una follia, sono i giudici a meritare la condanna. Sull'ipotesi dell'estensione della legittima difesa a frizione Lega Forza Italia, si rischia il liberi tutti, dice il sottosegretario Sisto. Intanto la procura generale di Torino sequestra 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie. Infine il calcio, potrebbe essere Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Per il momento è solo un'indiscrezione di Sky Sport. Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona l'ex allenatore della Manchester City.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata.

0: C'era anche lui alla celebrazione della finale dei mondiali. Sembra passato chissà quanto tempo, in realtà due giorni più o meno.
1: È vero, è vero.
0: Post Malone, comunque.
1: Si è chiuso tutto, è stato anche tutto compatto, ma già volato via.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: E dicevamo, effettivamente, come le cose che si attendono per tanto tempo, poi quando arrivano sono proprio uno schiocco di dita, cioè, così sono stati questi mondiali, mondiali dei record per quanto riguarda ricavato, numeri e tutto.
0: Eh beh, si sa, quando l'America fa le cose le fa in grande, no? E penso sia sempre, come dire, campionessa di incassi quando si tratta di spettacolo, eccetera, eccetera.
1: La questione è capire a chi vanno questi soldi, di certo non al popolo americano, perché
0: certo
1: ho visto un po' di
0: noi,
1: numeri.
0: Di certo agli artisti che si sono esibiti. Infatti io sarei curiosa di sapere proprio il cachet.
1: Il cachet?
0: Sì, che ha ricevuto.
1: Ma
0: ognuno
1: pure per orientarti quando ti chiamano in piazza qui in Italia per capire.
0: Per adeguare più o meno gli standard,
1: certo.
0: No? 100 euro, 200 più o meno.
1: C'è Artie 5 con la sua Swag Music.

0: Un po' di swag music, quella di Artifive alle 6.43 del mattino. Swaggano anche i nostri ascoltatori al 335 3010 25. Un saluto a Paolo che ci segue anche Radio Visione al 2 se sei del digitale.
1: E grazie Paolo. Ultimamente tra l'altro è stato ripreso sui social anche quello che è stato un flirt di qualche anno fa tra Artifive e Anna, loro che stanno insieme.
0: Amici, mi pare.
1: Sì, Anna che ha riconosciuto però il paparazzo che gli fece passare un brutto quarto d'ora all'epoca.

0: Olivia Dean con Man I Need alle 6:49 del mattino. Abbiamo bisogno, oltre che di uomini, anche di notizie positive in questo martedì, quindi segnatevi questa data, sì, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è pazzesca.
1: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
0: Ma un cast pazzesco e la lista è ancora lunga, quindi ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
1: Ancora, fammi fare qualcosa a me. Perché io ho dei nomi: Angelina Mango, Bresh, Martin, sì, Cremont, Baby K, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, che è il vincitore di Amici.
0: Io dico soltanto: andate su ticketone.it perché le prevendite sono disponibili e volano, ma garantitevi il vostro posticino.

0: Antidroga, c'è Emma con Fabri Fibra, le 6:53, quasi a chiudere la nostra prima ora insieme.
1: Ma come vola il tempo quando ci si diverte. Per fortuna ce ne sono altre due, sempre ricche di musica. Adesso Jovanotti e Alfa.

0: Achille Lauro, amore disperato quando mancano pochi istanti alle 7 in punto del mattino. Ecco, facciamoci una promessa. Siamo in piena estate, amori sì. estivi, ci auguriamo di poterne vivere tutti. No amori disperati, vi prego.
1: No, quello no, quello no. Anche dovesse, insomma, concludersi nei due mesi che restano.
0: A due giorni, due settimane, ci basta poco.
1: Godetevi quello che è, non disperate pensando a chissà quale progetto di vita.
0: Lasciamo la disperazione più per il periodo invernale, che lì è più facile coccolarsi.
1: Altre due ore insieme, restate qui con noi.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore, 7:04 del mattino. Già bella così questa canzone, ma ascoltata live, magari con tutti e due presenti sul palco, apoteosi pura.
2: E magari nei teatri, che rendono ancora tutto più straordinario. E quello che sta succedendo nel nuovo tour di Angelina Mango, sold out a Verona, mi sa che ieri sera.
1: In quel di Caserta.
2: E poi c'è la Sicilia con due tappe incredibili.
1: Adesso c'è Senna Spyro.

Ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Il ballo delle incertezze ultimo alle 7:10 con questo brano. Nel 2018 partecipò a Sanremo Giovani, confermi se tu l'esperta musicale.
1: Sì, partecipò, vinse, da lì lo sapete bene, non c'è neanche bisogno di dirlo, la sua carriera non si è interrotta neanche un secondo.
0: Però si vede anche come ha mantenuto invece la coerenza nella narrazione, cioè la questione di raccontare una storia, una favola, anche e soprattutto di riscatto.
1: Allora, di incertezze è fatta, cioè ne è piena la vita, però se c'è una certezza è che Tony Sighet, io, Stefania e io, dice, siamo con voi fino alle 9.
0: Ah, pensavo che ritornavamo a casa, no? Con Merck & Cremont.

0: Merkin Cremont, Serena Brancale e The Colors e la loro Partenope. Effettivamente siamo tornati, cioè sono tornata io un po' a casa con questo brano.
1: Vedi, alla fine sempre il viaggio ci porta rotolando verso sud, come si diceva un po' di tempo fa.
0: In sto periodo ci sta pure.
1: Adesso invece Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Dua Lipa con Dance the Night alle 7:20 del mattino. Ultimamente, quando mi capita di beccare su Instagram foto di lei e suo marito Calum, devo dire, mi capita poche volte di rosicare o comunque provare una leggera invidia.
1: Avrei da ridire su questo poi.
0: Vabbè, nel loro caso io provo invidia. Ah, cioè vorrei...
1: Ma qual è l'elemento proprio che ti colpisce di più?
0: Quello che percepisco tra di loro, cioè vedo veramente complicità, a parte che sono due bellissimi ragazzi, e dico, ma vedi te la fortuna di beccarli, belli, affermati, che ti amano, ma dove?
1: Pensiamo a questa grande riflessione anche sulle note di Fra Quintale, Scarabocchi.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti

0: West Cross con Fra Quintale Scarabocchi alle 7:22 del mattino. Nuovo brano per West Cross, racconta che l'amore parte prima da noi stessi.
1: E poi dobbiamo condividerlo fuori di noi. Tra l'altro, complimenti e auguri a Fra Quintale che fa 10 anni di carriera.

0: Ed Sheeran, Shivers, alle 7:29, superato un'altra mezz'ora insieme qui con il Buongiorno Z, Stefania Iodice e Tony Sica.
1: Ci siete anche voi, belli pimpanti, al 335-3010-25 arrivano anche messaggi d'affetto nei nostri confronti, ne siamo felici. Giuseppe, buongiorno al mio duo preferito.
0: Queste sono soddisfazioni, chissà se ci percepiscono come un duo comico, un duo drammatico, un duo...
1: Beh, allora, secondo me ogni tanto facciamo ridere, non in senso positivo.
0: Ah, dici di no.

0: Los Angeles, c'è Blanco alle 7.33, il suo ultimo singolo, quello che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z.
1: Comunque vedi che di periodi in periodi si cambia la città di riferimento alla quale gli artisti poi si riferiscono, un po' come musa ispiratrice. Questo è il periodo di Los Angeles.
0: Il giro del mondo in 80 canzoni, potremmo dire.
1: Baby K! Baby K!

0: alle 7.39 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Eccoci qui anche in questo martedì 21 luglio, tutto pronto per continuare, adesso pubblicità.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sette e 41, dicevamo, di questo martedì, una settimana che sta portando tanti di voi verso le vacanze, verso sud per lo più, dobbiamo dire.
4: Verso il mare, ce ne fosse qualcuno al 335 30 10 20, 25 a dirci: no, quest'anno io ho deciso di andare in montagna.
3: Secondo me, adesso che lo dici, si paleseranno anche tutti i nostri amici che amano il trekking, il fresco e gli alberi.
4: Il trekking quando si fa a vacanza, però dai, ci vogliamo del mare. Una vacanza rilassante.
3: Oh, a ognuno come gli piace. C'è Madame, mama non mama.

0: mamma non mamma, questi sono gli interrogativi magari in questo martedì 21 luglio proprio in nome di una leggerezza che dilaga. Senti che termini.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: io me ne vado, eh.
1: Lo
0: ciao.
1: Stile era bellissimo, il contenuto era non condivisibile. Dov'è sta leggerezza che dilaga?
0: Infatti ero ironica.
1: Ah,
0: ti mancava un piccolo tassello.
1: Sì, sì, mi manca il sottotesto, ci sto lavorando.

Alle 7.49 del mattino su Radio Z continuiamo con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ci scrive Stefano: che bello seguirvi anche Radiovisione al 266 del digitale, il canale lo ricordo io, ne approfitto. È bello seguirci anche Radiovisione perché potete seguire anche i videoclip delle canzoni come questo di Fede Sfera Basta. Io sei...

0: Io aspetto sempre la versione neomelodica di questa di Fedez Fre e Basta, che diventa
1: e comunque già così suona bene.
0: Oh, io l'ho lanciata, poi se qualcuno di voi ha talento e sa lavorare la musica, pensateci su.
1: Date però i crediti a Tony Siga, che ci deve guadagnare su.

0: Samurai J con Ossessione a chiudere la nostra seconda ora insieme a distanza di mesi, un brano che ancora convince, ancora ci piace e che ancora abbiamo piacere a ritrovare anche qui su Radio Z.
1: E magari per Stefano un'ossessione il passeggiare, il camminare, lui non andrà in una vacanza tradizionale come la pensiamo noi, ma ci ha fatto tutta una serie di vie e sentieri che farà in giro per il mondo.
0: A me già solo a sentirlo, perché ce l'ha raccontati a voce, mi è venuto l'affanno, sì. Quindi in bocca al lupo Stefano.
1: Ma secondo me deve essere molto bello.
2: Salve Cure.
0: Sono 8 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento ad aprire la terza ora insieme qui su Radio Z.
1: Eccoci qui, sempre noi, Stefania Iodice e Tony Sica, con i vostri messaggi che tra poco continueremo ad approfondire, però ritorniamo alle collaborazioni, quelle belle che hanno segnato in qualche modo questo 2026.
0: Allora torniamo da Liberato insieme a Mahmood, questa è Into Street.

0: Lil Nas X con Star Walking alle 8:12 del mattino su Radio Z.
1: Tra l'altro, tra i sentieri e le passeggiate che si fanno di sti tempi c'è, cioè, il sentiero degli dei.
0: Quello più o meno in casa nostra.
1: Eh sì, perché parte da Bomerano, appena cercato a Gerola, arriva a Nocelle, Positano. Sono 3-4 ore di cammino. Io fatto. Non l'ho mai fatto.
0: Io sì.
1: Questa è la cosa gravissima.
0: L'ho fatto nel periodo post Covid, nel 2020-2021, nel quale un po' tutti ci eravamo quasi riscoperti, no? Avevamo riscoperto un'esigenza di stare a contatto con la natura.
1: Beh, chissà se è l'anno giusto. A proposito di dei, arriva da Dio.

0: Da Dio c'è Brescia alle 8:15 qui su Radio Z. Parlavamo di vacanze, ma magari c'è qualcuno che ancora resiste, no?
1: O che ancora non ha idea di cosa farà da qui ai prossimi, alle prossime settimane. Siamo con voi.
0: Sicuramente in vacanza non vanno i businessmen.

0: Ercomi, partire da te alle 8:22 del mattino in questo martedì 21 luglio. Noi partiti da un bel po' in realtà in questa giornata, eh?
1: Sì, siamo partiti da noi in realtà, perché non solo questo duo che ascoltate, Stefania Iodice e Tony Sica, ma anche tutti voi che vi siete aggiunti questa mattina, noto una presenza copiosa di quelli che potremmo definire buongiornissimo caffè, cioè quelle foto che ti mandano.
0: È vero.
1: Però ci fa sempre piacere, che dici?
0: Sempre in nome di quella leggerezza, ma sì, poi è inutile precisare che ci farebbe proprio riceverli questi caffè in via Virginia Orsini 8, però sono dettagli.
1: Perché no, c'è Jimmy Neiro.
2: Ma in ballo non c'è mai nada e non si scherza.

0: Splinter Cell, Jimmy Nero alle 8:25 qui su Radio Z, è anche lui tra i nomi, giusto?
1: Assolutamente sì, l'abbiamo ricordato anche questa mattina nella lunga carrellata di nomi che vi abbiamo già spoilerato in vista del Future Hits Live del 2 settembre all'Arena di Verona.
0: Grande personaggio, grande personalità anche a microfoni spenti, devo dire.
1: Sì, è un tipo particolare, vedevamo che si mostra sempre a petto nudo, tipo.
0: Ma con un borsello.
1: Con un borsello, certo, l'utilità.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Partiamo dalla politica estera. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale. Torniamo in Italia, sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il calcio potrebbe essere Pep Guardiola, il prossimo CT dell'Italia. Secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City. Per il momento è tutto con l'informazione, adesso il meteo.
0: Meteo Zeta.
2: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore della nuvolosità irregolare interesserà il nord con fenomeni principali.

0: quanto tempo non sentivamo questi violini chiudere questo brano iconico del 2016, Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie con Rockabye.
1: Wow, quante emozioni in sole tre ore, figuratevi se ce ne davano cinque, che cosa potevamo combinare?
0: Basta, basta.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
1: Otto e 40, ci siamo, belli carichi, belli pimpanti, e vedo anche voi, al 335 30 10 25. Cos'era quella roba?
0: È il pimpanti, energici, carichi in questo martedì mattina. Ci vedete anche voi un po' esauriti, forse al 266 del digitale oppure al 735 di Sky.
1: Beh, per quello non dovevano aspettare questo martedì 21 luglio.
0: Si percepisce dalla voce forse anche, dici?
1: Ma secondo me già da gennaio qualcuno si era accorto di qualche...
0: A gennaio 2024.
1: Esatto.
0: Nel passato di tempo la situazione mi sembra migliorata.
1: Adesso arriva a Tedua, questa è Mai.
10: Ara te ama.

0: ma ce n'è di sole. Confermiamo, caro Mario, detto anche Tedua, che abbiamo ritrovato alle 8.43 del mattino qui su Radio Z. Voglia se c'è sole.
1: Sole ce n'è, non in tutta Italia ovviamente, ma qui ne abbiamo abbastanza. Vuoi vedere sempre che quando andiamo in vacanza noi e ci vogliamo fare una giornata di mare,
0: si balla sotto la pioggia.

0: Eccoci qui, 8:49, ci siamo fatti anche questo giretto nel 2022 con Rose Villain.
1: Ah, pensavo un giretto anche noi nella Rari, di cui parlare lei, perché mi sembra ancora non ci sia capitato, però insomma, perché sognare non ha limiti, no? Direi.
0: Assolutamente, almeno quello non si paga ancora, non del tutto
1: quantomeno. Sì, sognare in grande quantomeno. Allora, stiamo arrivando alla fine di questo appuntamento insieme, ma c'è ancora spazio e tempo per i vostri messaggi al 335 30 10 25.
0: Adesso Amélie, non è Francesco.

0: non è Francesco alle 8:52 del mattino, non è Francesco neanche l'uomo accanto a me ormai da 3 anni e mezzo, perché lui è Tony Siga, ma insomma lo conoscete tutti quanti.
1: Tu sei Stefania Iodice, un Francesco arriverà, lo troveremo, speriamo entro settembre, così risolviamo sto problema che va avanti da 3 anni.
0: Ma guarda, io non so se sono pronta, anzi
1: a un Francesco, dici?
0: Come direbbe Sombra, my body is not ready.
1: Wow.

0: cool.
1: Boogeyman, c'è Gali con Salmo alle 8.59 a chiudere in maniera molto più che cool il nostro appuntamento insieme. Buongiorno Zeta, che ritorna domani.
2: È vero, anche se non è cool andarsene, però dobbiamo farlo, anche perché la programmazione di Radio Zeta continua e anche a gonfie vele con i ragazzi del Turbo Zeta.
1: Perché ci mandano in una parola che può terminare con cool,
2: no.
1: Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Noi ci vediamo domani.
2: Domani,
1: ciao Stefi.
2: Domani, ciao Tony.
3: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Sono le 9, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
7: Turbo Z.
1: Si parte, inizia Turbo Z, oui. Buongiorno, buon martedì 21 di luglio. Come va Alessandra Vatta?
2: Molto bene, come va Luigi Provenzani?
1: Altrettanto bene,
2: meno
1: speriamo
2: male.
1: Anche per voi, al 335 30 10 25, anche se vi state svegliando in una città
2: che non è
1: un po' vittima dei blackout nei vari quartieri, sta succedendo un po' dappertutto, ragazzi, è l'aria condizionata purtroppo consuma, che dobbiamo fare?
2: Fa troppo, veramente troppo caldo, quindi questo può succedere. Il problema è che diventa un circolo vizioso, perché l'aria condizionata si spegne
1: esatto.
2: A quel punto e quindi si muore di caldo.
1: C'è chi direbbe che è tutta colpa dell'uomo, dell'essere umano e del rispetto che a volte manca nei confronti del nostro pianeta. Ma cerchiamo di stare un po' più up in queste due ore insieme a voi, grazie anche alla musica, no?
2: Soprattutto la nostra musica. L'ultima di Achille Lauro, La città degli angeli, qui su Radio Z.

0: Il romanticismo di Achille Lauro nella sua La città degli angeli su Radio Z quando sono le 9:06 e ci siete voi al 335 30 10 25.
1: La città degli angeli è anche la vostra città, se volete, no? È anche quella che sentite più vostra e con cui avete un rapporto particolare, ognuno ha la sua.
0: Sì, e soprattutto Achille Lauro esprime tutto il suo romanticismo perché parla di una relazione molto bella ma finita e quindi si interroga sulle fini dei rapporti umani.
1: È vero, succede, bisogna farsi qualche domanda anche se non si trova spesso la risposta. Ci sono Guè, Tony Pitoni e Shablow.

0: Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan alle 9:12 minuti su Radio Z in questo martedì 21 di luglio con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, ed è un augurio che vi facciamo anche noi, quello di guidare con prudenza e di fare buon viaggio in nostra compagnia.
1: Esatto, molto importante soprattutto guidare con prudenza in questi giorni un po' caotici. Nel frattempo, a proposito di Miles Smith, se qualcuno si stesse chiedendo che fine ha fatto, un po' che non lo sentiamo
0: che
1: con qualcosa
0: fatto?
1: Di nuovo,
0: è un po' che
1: è
0: non lo sentiamo.
1: Con uno... è uscito con un nuovo album, si chiama My Mess, My Heart, My Life, quindi un album molto introspettivo che chiaramente, come si può intuire dal titolo, parla un po' della vita e ripercorre la carriera dell'artista.
0: Di casino, di cuore e di vita, secondo me.
1: Di tutto, di tutto. C'è Tommaso Paradiso.

0: C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Z alle 9:16 minuti, anche lui in giro per il suo tour estivo come tanti altri artisti di cui parliamo poi qui quotidianamente su in Turbo Z su Radio Z.
1: Assolutamente sì, e ci siete anche voi che chiacchierate con noi al 335 30 10 25 anche per sapere un po' come sta andando avanti questa estate 2026. A proposito d'estate, ci sono Serena Brancale, Levante e Delia. Questa è Al mio paese.

0: 9.22 su Radio Z, c'è il nostro amico Harry Styles, As It Was, in questo martedì 21 di luglio con voi al 335 30 10 25, amico soprattutto di Alessandra Vatta, stretto.
1: Guarda, mi piacerebbe molto, anche qualcosa di più di un amico mi piacerebbe molto, però lui è fidanzatissimo con Zoe Kravitz e a proposito di fidanzamenti ufficiali e non, sappiamo sono state pubblicate, cioè sono state viste le pubblicazioni di matrimonio di Damiano David e la sua Dove Cameron e sembrerebbe che pure Harry Styles e Zoe Kravitz siano vicini al grande passo.
0: Sempre sul sito del Comune di Roma anche loro?
1: No, loro non sul Comune di Roma, non si sa dove, però non si sa dove, non si sa quando, non si sa nemmeno se è ufficiale, però insomma c'è l'idea, c'è
0: allora,
1: la voce.
0: Allora, dobbiamo consultare tutti i siti dei comuni del mondo per avere conferma di questa
1: cosa. Vai, cominci tu?
0: Sì, c'è Irama.

0: Caravan con Iram su Radio Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Lui invece un attimo finito di girare, perché chiaramente si concentra sull'essere giudice in questo momento, lo sappiamo.
1: Finito di girare, me lo immaginavo che girava su se stesso.
0: Non lo so, dovrebbe fermarsi. Non credo, penso che si stia riposando anche da quello eventualmente.
1: Sì. Tanto riposo per tantissimi. Per loro no, c'è sempre tanta carica. Ci sono i The Colors.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con la 13 Bologna-Padova. A causa di un incidente tra due auto, il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda tra Ferrara Sud ed Altedo verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria. All'interno di una galleria si registrano 3 km di coda tra località Aglio e Calenzano verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia e i tempi di percorrenza sono di 35 minuti. Per il traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia registriamo code a tratti con tempi fino a 20 minuti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, tra il raccordo per la tangenziale Est e Cormano in direzione di Milano. Infine code sulla 11 Firenze-Pisa Nord da Sesto Fiorentino in direzione di Firenze e verso Roma sul tratto urbano della 24 da Portonaccio. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Stelle, Fabri Fibra, Maurizio Carucci su Radio Z alle 9.39 in questo martedì 21 di luglio con voi al 335 30 10 25. Questo è il nostro numero di telefono, mandateci dei messaggi anche per vederli scorrere in radiovisione. Siamo al 266 della vostra TV.
1: O al 735 di Sky, questi anche sono i numeri, potete scriverci appunto. Ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo qui in diretta su Radio Z.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: ...9.41 su Radio Z, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta. Torniamo un attimo a parlare del mondiale, perché sì, insomma, ieri dicevamo Shakira porta tanto bene alla Spagna, perché è la seconda volta che la Spagna vince un mondiale dopo quello del 2010 con il brano di Shakira, perché anche nel 2010 Waka Waka era la canzone ufficiale dei mondiali.
0: Ah,
1: solo che nel 2010 lei ancora stava con Piqué, okay, calciatore spagnolo. In questo caso no, ieri ne parlavamo, lui era sugli spalti proprio insieme ai figli a godersi lo spettacolo della sua ormai ex moglie che cantava e si esibiva.
0: Non è che era andato al bagno proprio in quel momento?
1: No, no, ci sono i video, ci sono le prove. Sicura? Sì.
0: Vabbè,
1: ci sono le prove.
0: Sarà. Mentre andiamo avanti con la musica qui su Radio Z, non ci fermiamo mai. C'è Ultimo, Quando dorme la

0: Incantati da queste note di piano di Ultimo su Quando dorme la città alle 9.45 minuti. Vi diamo ancora una volta il buongiorno, il buon martedì 21 di luglio. Questa è Radio Z. Sempre più persone, secondo me, stanno scegliendo di passare l'estate un po' più vicino casa, un po' più nella routine di tutti i giorni, ma senza la fretta di dover portare a termine le cose che si fanno d'inverno. Sbaglio.
1: È colpa della crisi?
0: Non lo so.
1: O no? Non lo so. Fatecelo sapere voi. 335 30 10 25. Fulminacci.

0: La Music Session volume 52 di Bizarrap con Quevedo su Radio Z. La Music Session volume 53 è proprio quella di Shakira contro Piqué che conosciamo.
1: Giusto per ricordarlo, come noi vi ricordiamo che il 2 settembre torna Radio Z Futurist Live, un sacco di gente sul palco, eh?
0: Esatto, Ted One, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: E ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ma non solo, eh?
0: Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nairo, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
1: I biglietti per Futurist Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: E allora mi raccomando, acquistate il vostro biglietto e siate lì, siateci, perché ci saremo anche noi.
1: Vi aspettiamo, mi raccomando. Come ci aspettano adesso Gabri Ponte e Jovanotti qui su Radio Z con la loro DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Due settimane, settembre, beh, leggerlo così, però, in tanti vedranno magari le proprie ferie, per chi riesce ad arrivare a due settimane è quello che più o meno si riesce ad avere, no?
1: Se avessi detto due settimane di settembre,
0: lì
1: secondo me l'ha fatta proprio apposta. Settembre l'ha fatta apposta perché sapeva che disannunciandolo suonava perfetto.
0: Sì,
1: due
0: sì,
1: settimane di settembre.
0: Peccato che non gliel'abbiamo chiesto, ci è venuto a trovare di recente.
1: Esatto, perché sembrava fatto apposta.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: cosa
0: sì.
1: farete voi le prime due settimane di settembre?
0: Magari ci vediamo a Radio Z Future It's Live, ne sono certo, perché
1: è
0: il
1: quello.
0: 2 di settembre c'è il grande concerto di Radio Z all'Arena di Verona, quindi vi aspettiamo lì, eh.
1: Sono le 10.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: questo brano un po' elettronico, un po' techno, un po' pop, cioè veramente di tutto, in Talk to You degli Another insieme ai 54 Ultra, ce l'ho fatta.
1: Che diciamo, insieme ai The Bosa, sono le coppie che ci stanno facendo ballare di più, vero?
0: In questa estate. Ciao Clara!
2: Cosa c'è questa

0: Fer e basta in Russian, questa è Mamma Mia su Radio Z, alle 10:10 minuti in questo martedì 21 di luglio. Manca poco, ci scrivono qua nei messaggi. A che cosa?
1: A cosa si riferiscono secondo te?
0: Al compleanno tuo, scrive Ale, manca poco, quindi secondo me
1: mancano due giorni, questo 23 luglio si avvicina sempre di più, è vero, ma manca poco anche alla Radio Z Future It's Live, soprattutto a quello.
0: Il prossimo 2 di settembre ci sono Karol G e Manu Chao su Radio Z, questa è Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Una Karol G molto romantica, un pochino più leggera in questa Viajando por el Mundo insieme a Manu Chao, ritrovata su Radio Z.
1: Eh sì, alle 10:14 minuti, sempre con voi al 335 30 10 25. Qualcuno ci scrive anche dal mare, dove si sta godendo un'ottima giornata. Da qualche altra parte piove, è bello unire tutta l'Italia con la musica di Radio Z e portarvi un po' di mood estivo, perché alla fine quello che conta è il mood.
0: Lo facciamo anche con Capo Plaza, la sua Ogni Male.

0: Brescia, umore marea, questa è Radio Z, 10 e 20 minuti, ancora buon martedì 21 di luglio da parte di Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e a tutti voi al 335 30 10 25 il numero per mettervi in contatto con noi e farci anche sapere come va la vostra estate, come sta andando e se con Brescia magari sta andando meglio. Vi chiediamo anche una cosa, di dirci quale artista vorreste vedere sul palco del Radio Z Futurist Live, giusto?
1: Esatto, andate su RTL 102.5 Play, avete tempo fino al 31 luglio per esprimere la vostra preferenza e mi raccomando, vi ricordiamo nuovamente l'appuntamento mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Futurist Live.
0: Assolutamente sì, una grande festa come quella che facciamo ogni volta che parte Samurai J su Radio Z. Questo è Flamenco Paranoia.

0: Flamenco.
1: Sì. Flamenco paranoia.
0: Esatto, alle 10:23 minuti su Radio Z. Lui che in un anno è veramente cresciuto tantissimo. Ci pensi che l'anno scorso cantavamo tutti? È tutto al contrario.
1: È tutto sbagliato.
0: È tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario, ovvero l'ho sbagliata io. E invece adesso lo conosciamo benissimo. L'anno scorso ancora dovevamo un po' conoscerlo per bene.
1: Quindi
0: no?
1: Va tutto bene quest'anno, se non va tutto più al contrario. Esatto. Non è tutto sbagliato.
0: Non è tutto sbagliato e non va tutto al contrario.
1: Ma
0: questa non va tutto per dritto.
1: Vabbè. Nel frattempo su Radio Z, Jungle The Wave alle 10:24.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10.30 su Radio Z. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump

0: massime più elevate al centro-sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 13 Bologna-Padova. Per un incidente si segnalano 5 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si tratta di un'auto ribaltata e consigliamo a chi viaggia in direzione Bologna di uscire a Ferrara Nord e di rientrare ad Altedo dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova si segnala 1 km di coda tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. Prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E un veicolo fermo sulla 1 direttissima causa 1 km di coda tra Baidia e il bivio con la 1 panoramica verso Bologna, mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Mitalano Est verso Brescia. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Fred De Palma e Anna Mena, d'estate non vale. Cos'è che non vale d'estate? Ci pensiamo un attimo e ve lo facciamo sapere.
1: O okay, fatecelo sapere voi al 335 30 10 25. Breve pausa e torniamo.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Siete su Radio Z ancora con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta e siete proprio voi i protagonisti della nostra estate, anche in questo martedì 21 luglio.
0: Anche quando non vale. Non vale cosa? Essere gelosi, dicono su ChatGPT.
1: Qualcuno no? Scrive essere gelosi.
0: No, ChatGPT.
1: Beh, secondo me in estate scrive. Forse vale anche un po' di più in realtà.
0: Dice che non vale tradire, cioè il tradimento
1: quello,
0: non
1: vabbè,
0: esiste.
1: Quello, vabbè, non bisognerebbe farlo mai, però.
0: No, che se tradisci è come se non l'avessi fatto.
1: Ah, non vale in quel senso.
0: Bah.

0: buona domenica.
1: Beh, non ha bisogno di presentazioni, Saif, questa era Buona Domenica su Radio Z alle 10.42. E cosa non vale d'estate? Beh, non valgono un sacco, non vale il dress code, dicono.
2: Beh, perché però ci sono in realtà un sacco di feste a tema, per esempio classica festa in estate, il dress code bianco.
1: Inventiamo qualcosa di nuovo però.
2: Il white party è proprio un classico dell'estate.
1: Facciamo un altro colore, facciamolo verde.
2: Cioè, Ariana Grande.

0: uno dei brani più amati di Lazza, Buio davanti alle 10:49 minuti, sempre qui su Radio Z. Era il 2024 e veramente raggiunse chiunque questo brano, fu amato da tantissime persone.
1: Assolutamente sì, bello ritrovarlo in questo 21 luglio 2026 alle 10:49 minuti. E niente, ci sono tante cose che d'estate non valgono. Effettivamente c'è chi dice mangiare la zuppa, perché mangiare la zuppa d'estate è un po' strano.
0: Ma tipo fare gli scherzi?
1: Vabbè, quello che vuol dire?
0: Insomma, lanciare le secchiate d'acqua mentre uno dorme sulla spiaggia, queste cose qua.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa su Radio Z. Quella che sarà Girl Next Door al 10:53 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. No, non era la vostra radio avere un problema, era io semplicemente che facevo
1: era
0: versi.
1: Io anche ci piace, c'è stato
0: tutto
1: un bug,
0: perfetto.
1: Un
0: sai
1: piccolo
0: che
1: bug.
0: Cos'è? Forse è meglio sentire Giuse Delizia.
1: Sì.
2: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, e sei scema!

0: Rove Cancelo su Radio Z, 10:59 minuti con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, che vi salutano e vi danno appuntamento a domani, lo sai?
1: Torniamo domani proprio, mercoledì 22 luglio, incredibilmente dopo il 21 viene il 22, vi lasciamo con Mario Vai invece per le prossime due ore.
0: Con lui anche Giulia Lavrabbiati a tenervi compagnia in Destinazione Z, quindi passate un buon martedì, godetevelo al meglio.
1: Buona giornata, ciao, torniamo domani.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati, le 11 e 4 minuti sul cronometro di gioco, partiamo precisi e puntuali anche oggi con la vostra Destinazione Z. Ovviamente io sono Mario Vai, ma soprattutto lì a Milano c'è Giulia Laura Biadi, buongiorno.
3: Buongiorno Fagiolino, buongiorno Fagiolini, buon martedì 21 di luglio, le 11.04, anche oggi due ore incredibili da trascorrere insieme, ma non tanto perché ci siamo io Mario Vai, soprattutto perché c'è la nostra musica e i videoclip al 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky. Ricordiamo anche il nostro numero, il 335 30 10 25 per i vostri messaggi scritti, messaggi vocali, insomma, quello che vi pare. Prima di iniziare la puntata però, Mario, io ho una domanda da fare ai nostri amici ascoltatori. Avete provato hummus, no, aceci, pomodoro, basilico? Fatelo subito perché è il mio mai più senza.
2: E come tutti gli hummus Noah, è completamente vegetale, senza glutine, senza OGM e senza conservanti, quindi sfizioso e genuino.
3: Eh sì, è anche pratico e versatile perché lo usi facilmente per creare piatti gustosi e originali. Hummus Noah fatto con amore. E allora ringraziamo ovviamente Hummus Noah perché ci farà compagnia per tutta la settimana e noi oggi vi affidiamo come sempre alla nostra musica, Mario.
2: E allora lei è tornata con il suo Million Dollar Babe, il nuovo disco, arriva Anna, White Girl Wasted.

La vera bad di Anna col suo nuovo progetto musicale White Girl Wasted, qui in Destinazione Z. Abbiamo iniziato con la nostra programmazione musicale, lo facciamo fino alle 13 qui in Destinazione Z. Appunto, vi ricordo la radiovisione al 266 del Digitale Terrestre per non perdervi naturalmente i videoclip che accompagnano le canzoni che ascoltate qui su Radio Z. E la prossima merita parecchio, Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: Dua Lipa Houdini alle 11 e 13 minuti qui su Radio Z, e allora è martedì, è 21 di luglio e noi continuiamo a tenervi compagnia anche oggi nonostante il caldo, nonostante l'afa. Ci siamo noi, Giulia Laura Biadi e Mario Vai, fino alle 13 che non schiodano.
1: Assolutamente no, sì, tra l'altro c'è da dire una cosa, caldo e afa in alcune zone dell'Italia, perché qui in Lombardia invece stiamo subendo della grandine, quindi in realtà qui le temperature si stanno abbassando. Un grande abbraccio per chi ha subito appunto dei seri danni causa della grandine. Ecco, però quando si abbassano un pochino le temperature c'è sempre un po' di felicità, dobbiamo dire la verità. Andiamo avanti, ci sono 22 Simba e Gue con la loro Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Celine,

Da sempre da supporto per i nuovi arrivati, per gli artisti emergenti, Gue con 22 Simba, questa era la loro, Arricchiti in Destinazione Z. Saluto gli amici che ci scrivono al 335 30 10 25 che si stanno godendo già il mare, beati voi, bravi, fateci rosicare ogni tanto, ce lo meritiamo, è giusto così. Andiamo avanti con la nostra programmazione musicale, beh questa è una delle mie preferite, ormai lo sapete, Ridi di te, Nerissima Serpe insieme a Free 2.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: cambiare la vita mia.
1: Il nuovo re di Roma, Achille Lauro. Stupidi ragazzi, le 11 e 23 minuti.
2: Cosa con
3: ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Ed eccoci tornati qui in diretta dopo Achille Lauro e dopo questo piccolissimo break pubblicitario. Le 11:23 minuti, siamo ancora Giulia Laura Biadi e Mario Vai. E allora noi vi accompagniamo fino alle 13 anche in radiovisione, se volete, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky.
5: Beh, grazie alla nostra musica voi potete fare di gran karaoke, perché questa è la verità, ma potete anche ballare. Quindi ci ascoltiamo Moving to the Sun.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. C'è coda per attraversare la dogana sulla 9 Lanate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 2 km di coda tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto. Il traffico viaggia su una corsia. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova si segnala 1 km di coda tra Busalla e Ronco Scrivia in verso Milano, mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E sulla 14 Bologna-Taranto code tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!

Fino all'ultima nota di Gaia, Bossa Nostra, alle 11:34 minuti qui in Destinazione Z. Amici, noi siamo insieme fino alle 13 e lo facciamo con la musica migliore che c'è, ovviamente lo diciamo sempre, ma è la verità. E infatti proprio adesso ascoltiamo una bella novità musicale di Madonna dal suo ultimo album, Confessions Number 2.

0: The Giornalisti, completamente le 11:41 minuti, buon martedì 21 di luglio. E allora amici, io andrei sui consigli con Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, perché ce li meritiamo.
1: Assolutamente sì, il consiglio in realtà è uno, provatelo, perché Humus Noah è fresco, naturale e saporito. È buono già così, da solo lo abbini facilmente e lo usi anche come ingrediente speciale per creare piatti più elaborati.
0: Insomma, Humus Noah è davvero il gusto naturale che stavamo aspettando. Scopritelo in tutte le sue varianti e lasciatevi ispirare dalle ricette che trovate sul sito noah-vegetale.it. Humus Noah fatto davvero con amore. Pubblicità e torniamo.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
5: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Eccoci tornati ovviamente in diretta, le 11:43 minuti, siete su Radio Z, grazie per essere ancora in nostra compagnia, anche in radiovisione se volete, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Anche oggi vi accompagniamo fino alle 13, anche con l'app, se per caso siete in giro a spasso, è gratuita. Come si chiama, Giulia?
0: È facile, RTL 125 Play, li trovate non solo le repliche delle puntate appunto su Radio Z, Radio Freccia, anche la citiamo, è RTL 125, ma anche un sacco di contenuti esclusivi. Poi d'estate, se siete in giro, secondo me è una chicca da non perdere. Andiamo avanti con la nostra musica, Artifive, Swag Music.

Party 5 con la sua swag music in attesa del suo tour che si chiama Vittoria. E noi di RTL 102.5, ma non solo, anche noi di Radio Z siamo la radio partner ufficiale dei vari live che trovate in giro per l'Italia. Ecco, di questo ne siamo davvero molto orgogliosi. Chi è reduce da dei live, niente male, proprio lui, Harry Styles. Questa è la sua Dance No More.

me ne uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: Alfa, vabbè, ciao, alle 11.52 minuti, allora segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna a grande richiesta il Future Hits Live 2026 e quest'anno la line-up è super.
1: Eh sì, tutti sullo stesso palco, ci saranno Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e...
0: un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora
1: Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDIH7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, appunto.
0: E allora i biglietti vanno a ruba, quindi accaparratevelo subito andando su ticketone.it per Radio Z Future Hits Live 2026, il 2 settembre, all'Arena di Verona, da non perdere.

0: e sarà sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per Futurist Live, prima stanza a destra. Questa era l'unico ricordo, le 11:59. Restate con noi perché Radio Z continua in Destinazione Z fino alle 13, ovviamente con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Anche oggi siamo in radiovisione, se volete, al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky.
1: Hai detto tutto te, e allora voi dovete solo fare una cosa: rimanere con voi, con noi fino alle 13 e poi ovviamente seguire anche gli altri programmi, però fino alle 13 è importante. A tra poco. Le 12.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Un brano che è cresciuto tantissimo anche grazie al suo tour live, e devo dire che insomma lui è veramente un animale da palcoscenico. Stiamo parlando di Joliera, questa è Radio Z, le 12:03. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Giulia Laura Biati e Mario Vai anche oggi vi accompagnano fino alle 13:00.

0: Grande assente di quest'estate 2026, quindi chissà che cosa sta cucinando per noi il signor Taranai. Questa era la sua bella Madonnina in Destinazione Z. Amici, bentrovati. Per chi si fosse collegato solo ora, noi siamo Mario Vai e Giulia Laura Biatti, siamo insieme fino alle 13.
1: E allora scriveteci anche al 335 30 10 25 cosa state combinando in questo martedì 21 luglio. Magari c'è già qualcuno che ci segue da qualche bella meta estiva in cui prevale il relax, e ovviamente la colonna sonora la forniamo noi con tutta la musica più bella, quella di Radio Z. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Silenzio che c'è là fuori.

0: Prosegue il suo tour estivo nei teatri, quello di Angelina Mango, che qui abbiamo riascoltato in coppia con Marco Mengoni, la loro canto d'amore alle 12:11. Questa è Radio Z, destinazione Z ovviamente, che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Arriva Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Non solo musica italiana qui su Radio Z, anche qualche chicca dal versante internazionale come Humwrecker, Summer, alle 12:18 minuti, ovviamente in diretta in destinazione Z. Grazie per essere in nostra compagnia, è martedì 21 luglio e vi accompagniamo anche oggi fino alle 13. Allora facciamo un patto, una promessa, ci fermiamo qualche istante per un break pubblicitario, ma non temete perché la musica non si ferma e vi accompagna sempre e comunque. Aspettate, a tra poco.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Eccoci tornati, Destinazione Z, siamo insieme fino alle 13 con la nostra musica, alle 12:19 minuti, amici, non temete, noi vi leggiamo sempre, anche se non vi citiamo, certo. L'occhio lo buttiamo sempre al 335 30 10 25, non vi preoccupate, quindi voi mi raccomando, se avete la possibilità, un messaggino mandatecelo sempre.
0: E allora arriva un tormentone veramente estivo, firmato da alcune delle voci interessanti del panorama contemporaneo. Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, lo sentite già in sottofondo, arriva qui su Radio Z la loro parte.

0: Sarebbe nato proprio dietro le quinte del Festival di Sanremo, almeno così si è vociferato. La loro partenope Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, 12 e 22 minuti, questa è Radio Z, soprattutto questa è Destinazione Z anche oggi. Vi accompagniamo fino alle 13, arrivano loro, 13 Pietro, assieme a Giuli, qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Notte di tensione a Bologna dopo gli scontri in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. A pochi passi da Piazza Maggiore, gruppi di manifestanti hanno lanciato oggetti contro la polizia e devastato arredi urbani e biciclette del bike sharing. La premier Giorgia Meloni chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma condanna le violenze durante la manifestazione. Nulla può giustificare gli attacchi alle forze dell'ordine, ha scritto sui social. Paura in una piscina del Trevigiano, dove una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo durante una gita con il centro estivo. Ha riportato solo un forte livido, ma i genitori hanno deciso di raccontare l'accaduto per richiamare l'attenzione sulla sicurezza degli impianti. Sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie. Oggi la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante. Mezzi pubblici a Singhiozzo, a Genova, Prato, Firenze e Latina. Tra giovedì e venerdì la mobilitazione interesserà il settore ferroviario.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Contesto instabile tra Lombardia e Emilia Romagna, regioni di nord-est, ma anche sul medio alto Adriatico e sui rilievi appenninici, con fenomeni a tratti anche di forte intensità, con la possibilità di locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Tanto caldo ancora al centro-sud e sulle isole, dove localmente si raggiungono i 40 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione su tutta la nostra rete. Iniziamo con la 9 Lainate Chiasso, c'è coda alla dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione svizzera. E al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 2 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra tre auto e si viaggia su due corsie. E per un altro incidente sulla 11 Firenze e Pisa Nord, la coda è di 1 km tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano. E sul tratto tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttissima verso Bologna. È tutto.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre, quanto è

0: Ultimo cascare nei tuoi occhi, 12:38 minuti, siamo tutti caduti nei suoi occhi, soprattutto chi era a Roma il 4 luglio per questo grande evento a Tor Vergata. Molto bene, e rimanete con noi, ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra pochissimo, la musica continua, state lì.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Destinazione Z alle 12:40 minuti, Mario e Giulia con voi insieme fino alle 13. E allora sì, è l'ora di pranzo e quindi io non posso non leggere un messaggio che ci arriva dalla nostra Gina la Tarantina. Ciao fagiolini, oggi si mangia orecchiette al pomodoro, basilico e parmigiano. Vedi, lei ci dà sempre delle grandissime soddisfazioni.
0: Esatto, se non sappiamo cosa fare c'è lei che ci aiuta, ci dà anche dei validi consigli. E allora dedichiamo proprio a lei, alle sue orecchiette, Scarabocchi, cantata da Wes Cross assieme a Fra Quintale qui su Radio Z.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

E spesso da alcuni scarabocchi nascono dei disegni meravigliosi. West Cross assieme a Fra Quintale qui su Radio Z, 43 minuti dopo mezzogiorno sul cronometro di gioco. Continuiamo a deliziarvi con tutta la musica più bella che potete trovare nel panorama musicale. E per esempio quella che sta per arrivare proprio in questo momento, Reach.

0: Tutte le galassie di Irama, le 12:49 minuti, buon martedì 21 di luglio, amici, 10 minuti ancora da trascorrere insieme a chi? Insieme a Mario Vai e Giulia Laura Biati.
1: È tornata sulla scena dopo qualche anno con un album uscito in primavera veramente clamoroso, si intitola Disincanto, e peraltro è stata anche live, insomma devo dire una forza della natura, una grandissima autrice e cantante. Parliamo di Madame e qui su Radio Z arriva la sua Mamma Non Mamma.

Abbiamo fatto almeno una volta nella vita un po' tutti quanti, no? Prendere una margherita, petalo dopo petalo, mama non mama, mama non mama. L'ha fatto anche Madame. L'abbiamo riascoltato questo brano alle 12:52 qui.

0: su Radio Z. Grazie ai tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25 di gente che si sta riversando sulle tavole per gustare un'ottima pausa pranzo. Buon appetito a tutti voi, ovviamente con la musica di Radio Z. Boro!
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me me gusta quando la mamita hace...

0: Capo Plaza, giovane fuori classe, le 12:59 minuti in destinazione Z. Amici, ci dobbiamo salutare, ma prima, guarda, lo faccio subito, Mario, un ringraziamento speciale a Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, gusto naturale, originale e autentico.
1: E se vi piace una nota aromatica, provate Humus Noah Ceci ed Erbe. Il mix di erbe aggiunge ancora più sapore, una delizia da solo e perfetto per creare anche ricette sfiziose e originali.
0: Humus Noah fatto con amore. Così ora ci possiamo salutare. Ringraziamo naturalmente Humus Noah che ci farà compagnia per tutta la settimana. E ringrazio anche il mio compagno di viaggio, il signor Mario Vai.
1: Ma soprattutto grazie a Giulia Laura Abbiati.
0: Grazie a te, Fagiolino, ma grazie anche a voi, Fagiolini, che ci siete sempre al 335 30 10 25. Adesso arriva Cianna, giusto?
1: Sì, è già pronto quei posti di combattimento. Finale 15 vi tiene compagnia in Zetagram. Ciao! Ciao.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Ciao. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Zetagram. Buon pomeriggio amici, le 13 e un minuto inizia Zetagram. Come ogni giorno dalle 13 alle 15 ci sono io, Cianna, in vostra compagnia. Ci siete anche voi al 335 30 10 25 nel chiacchierare insieme a me. Allora, io ho 24 anni, ma praticamente voi state ascoltando uno col cervello di 6 anni, 5 anni. Nulla togliere ai bambini, solo che loro sono bambini, poi crescono e imparano. Io evidentemente no, perché arrivando qui in radio, dove c'è per fortuna l'aria condizionata, vengo da fuori, a Roma fanno tipo 47 gradi all'ombra, per cui avevo una gran sete, ho bevuto, e sai che quando uno beve teoricamente dell'acqua dovrebbe farlo con calma, dovrebbe bere piano, perché a prescindere dalla temperatura, quanto più è fredda chiaramente quanto più serve calma nel bere, è importante non esagerare. Io mi sono ingozzato.

Come se non bevessi da giorni, ho un mal di pancia, sai quelli che ti vengono proprio quando ingurgiti una quantità di acqua devastante? Passerà, eh? Però insomma, siate bambini anche voi a modo vostro. Prima di cominciare saluto tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia. Ragazzi, 1300 punti vendita sono veramente tanti. E sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it. Anche perché certe scoperte cambiano la spesa, proprio come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi. Partiamo con la musica Fade Sfera e basta. Piensa in me.

Chissà se ascoltando questa canzone stiate pensando effettivamente a qualcuno, come dicono Fade, Sfera e Basta, alle 13:06 su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna ed è probabile in realtà che ripetendo pensa in me, magari canticchiandola insieme a loro, vi sia venuta in mente una persona oppure qualcosa, magari non avete bisogno di qualcuno in questo momento. Avete bisogno di una limonata ghiacciata oppure avete bisogno di un'anguria, di un bel cocomero, come si dice dalle mie parti. Cianna Spyro.

Bravi a cadere, Marrakesh alle 13:12 minuti. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zagram. Io sono Cianna, in quest'estate abbastanza calda, ma neanche troppo. Alla fine fanno solo 64 gradi all'ombra. Martedì 21 luglio, spero che stiate passando una buona giornata anche nell'organizzare le vostre vacanze, magari solo nella vostra testa. E non è importante che in questo momento stiate lì con il telefono a cercare le opzioni migliori, carta e penna, magari per chi ama ancora scriversi un plan sul pezzo di carta. Però è importante, secondo me, che nella vostra testa ci stiate pensando, perché fa molto bene, crea molte, non sono endorfine, come serotonina forse, crea serotonina. Perché spesso sappiamo queste cose di chimica, ma che, perché io dovrei sapere serotonina? Dovrebbe essere serotonina comunque, l'ormone della felicità, no? Pinguini tattici nucleari.

0: stesso universo.
1: Sorry, scusa, lo sento. Le 13 e 16 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram ogni giorno dalle 13 alle 15 insieme. Io sono Cianna, lui invece, quello che sta arrivando, si chiama Chevedo e lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. La collaborazione con Elvis Crespo dedicata alla più piccola delle isole dell'arcipelago delle Canarie, la Graziosa.

0: guai, entriamo io, me ed altri guai.
1: Quello sussurrato è il titolo della canzone di Rose Villain del 2023 alle 13:23 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, pochissimi secondi di reclam, state qui.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
1: Le 13:24 minuti, state ascoltando quella che mi auguro sia la vostra radio preferita. Ora, l'arroganza non mi fa dire che spero stiate ascoltando anche il vostro programma preferito, ma uno dei sì. Le 13, dalle 13 alle 15, Cianna in diretta per farvi compagnia. Ecco, parlo anche in terza persona, significa che sono proprio partito. Qualche mese fa, a proposito di partenze, è partito un ragazzo sui social che è andato veramente alla grande. In realtà lui partiva dalla musica, anche grazie ai social è riuscito ad andare molto virale, è finito anche nell'album di Anna, si chiama Jimmy Neyro, questa è Splinter Cell.
4: Che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si

West. Jimmy Nairo, le 13:26 minuti, fa parte dell'album di anno, l'abbiamo detto poco fa, in una canzone che riprende il team della Macarena, e qualcuno ha anche un po' storto il naso dicendo dai, ma che roba è? Però obiettivamente ti entra in testa, ti entra in testa come Maladì dalla Francia direttamente, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano, e ricordate di stare in viaggio di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.

Sinaloa. Spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Che meraviglia, figli dei palazzi, la collaborazione tra Safe e Nezza, alle 13:39 minuti, state ascoltando Radio Z su Zgram, io sono Cianna e come tanti di voi suppongo una voglia gigante di andare a vedere l'Odissea, ma a parte per il mio amore per l'esplorazione, perché ho un sacco di FOMO nel non poter parlarne con chi dà la vista. E ieri, a proposito, mi sentivo un vero esploratore. Avete presente Cristoforo Colombo, tipo quando ha scoperto l'America? Ecco, io finalmente ho scoperto l'app Eurospin Family, dove ci sono offerte e vantaggi incredibili e geniali. Da Eurospin troviamo una grandissima varietà di prodotti e nei reparti gastronomia, frutta, di verdura, macelleria, troviamo tanta freschezza. Rimanete geniali anche durante le vacanze, ce ne sono 1300 di Eurospin in Italia, sicuramente ce n'è uno vicino a voi. Eurospin.it per trovarlo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Le 13:40 minuti, state ascoltando Zgram ogni giorno dalle 13 alle 15 insieme per chiacchierare anche ciò che vi sfama, di ciò che vi sfama, perché è l'orario che preferisco, visto che il pranzo è uno dei momenti migliori della giornata, diciamocelo, e non è neanche il mio pasto preferito che dedico alla colazione, che per me è una delle cose migliori che l'uomo abbia mai inventato. L'uomo? Poi in realtà perché l'uomo? Dici che gli esseri unicellulari non facessero colazione? No, in effetti no. Il problema è che quando uno dice tante idiozie del genere, poi alle volte dice anche qualcosa di sveglio. A me capita molto di rado, però tendenzialmente uno ci pensa e ci ripensa con la testa che fa sta cosa che gira, che ti gasa anche un po'. Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

Un gran bel profumo di DJ set questa canzone, secondo me anche dal vivo sicuramente rende molto molto bene, e anche un DJ set dal vivo può essere un grande obiettivo in realtà. Fred De Palma e Anitta con Emischilla alle 13:43 minuti, state ascoltando Radio Z, la state ascoltando durante Zetagram ogni giorno dalle 13 alle 15, io sono Cianna, sono felice di farvi compagnia e magari anche di farvi venire di quel DJ set lì, quello di cui parlavamo prima. Si parte essenzialmente con uno sprizzettino anche analcolico e poi c'è Bob Sinclair, quasi sempre. Questa è Conchicia.

Dall'album flop del 2021, lui è SALMO, riconosci il nome, Kumitele, 13 e 49 minuti per semicitarlo, in una canzone lo cita ben due volte lui il suo nome. Tra l'altro è bello perché alle volte gli chiedono di scegliere tra Salmo e Le Bon e lui dice no, non posso scegliere, perché tanti artisti, per quanto abbiano un nome con cui vengono riconosciuti, alla fine non possono scegliere tra quello e i loro altri nickname, tipo anche appunto Le Bon. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live. Quest'anno la lineup è veramente super. Immaginatevi tutti sullo stesso palco: Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia. Il cast è pazzesco perché la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merkian Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. Biglietti per Future It's Live 2026 sono già disponibili su ticketone.it, già da un po' infatti credo stiano finendo, l'ultima volta che ho refreshato c'era ancora qualcosina, ci sarà anche lui, Tedua, mai.

dal suo Ryan Ted mixtape, questa si chiama Mai. Lui è Tedua, alle 13:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zgram. Io sono Channa e recentemente, tipo ieri se non sbaglio, ha annunciato sui suoi social che gli è piaciuta talmente tanto la serata passata a San Siro circa un mesetto fa, era il 24 giugno, che ha scelto di rifarlo nei palazzetti a breve. Tra poco le date di Tedua. Ieri abbiamo conosciuto Praci nel collettivo Z, questa

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Che musicista, Ray, Where is my husband, alle 13:59 minuti. State ascoltando Zetagram ogni giorno dalle 13 alle 15. Io sono Cianna, questa è Zetagram su Radio Z. E lei a me in realtà non è che piaccia o non piaccia, non è proprio il mio genere, eppure mi rendo conto che sia molto più bello, per quanto mi riguarda sempre, andare ad un suo concerto rispetto a quello di un artista che a me piace molto di più, magari alcuni rapper che mi piacciono moltissimo, ma essenzialmente in radio, perché live lei è spaziale. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Amelie, non è Francesco, le 14:03 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Gianna, sta arrivando un trio norvegese che fa veramente paura, che tutta l'estate tra l'altro è in giro per il mondo ed è stato un piacere conoscerli quelli negli studi di Radio Z. A proposito della loro Norvegia, adesso Aland avrà ancora più tempo per stare sui social, non so se l'avete mai visto, se vi è mai capitato, da quando soprattutto è uscito dal mondiale è sui social in continuazione.

Ehi, hey, mollami, parte 2, le 14 e 9 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando Zetagram. Io sono Cianna, questo è un beat potentissimo, tant'è che Gue l'ha ripreso ben due volte. È un po' di tempo, ed è un po' di tempo, un po' mi dispiace in realtà, perché ero un affisionato di questa usanza di Gue, che non vedo i suoi commenti su Instagram. In realtà è perché credo non mi capitino, perché sono stato talmente in fissa col mondiale ultimamente. Tra l'altro ad oggi non ho più niente da fare, non ho più amici, sono proprio solo perché ho lasciato tutto per questo mese per seguire bene il mondiale. Mi sento totalmente vuoto. Che per un periodo li seguivo tantissimo i commenti di Gue, che per chi sa di cosa sto parlando evidentemente dirà ma certo, come no. Per gli altri invece sappiate che Gue è uno che commenta molto spesso, commentava, ora non saprei, sui post su Instagram, sia altrui sia i commenti sotto i suoi post. Che ne so, uno gli scrive sotto un suo post bollito o un insulto qualsiasi, lui non è che sta lì a guardare, commenta in una maniera anche molto divertente, sarcastica sempre. Lauro,

Achille Lauro, la città degli angeli, le 14 e 13 minuti, state ascoltando Zetagram come tutti i giorni dalle 13 alle 15 in diretta su Radio Z, io sono Cianna, lui ha già pronti gli stadi nel 2027, lei invece, quella che sta per arrivare tra poco, ha droppato un EP molto interessante ultimamente, si chiama 26 e questa si chiama Non è divertente.

0: Si chiama Ci pensiamo domani ed è forse una delle prime canzoni con cui Angelina Mango si è fatta conoscere al grande pubblico. Sono le 14:19, state ascoltando Zetagram tutti i giorni in diretta su Radio Z, state qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Le 14:19, sempre in diretta su Zetagram, sempre in diretta su Radio Z. Io sono Cianna, cerco di tenervi compagnia. Mi fa piacere sapere anche al 335 30 10 25, leggendo dove state andando, che state facendo, che qualcuno di voi è già in vacanza. Ed è molto bello, è una bella sensazione anche comunque accompagnarvi e stare con voi tutto l'anno, perché di base chi ascolta Z spesso lo fa dal gennaio a dicembre, per cui quando ci trovavamo 6 mesi fa in ufficio a fare una pausa pranzo fredda con qualcosa di caldo, magari, speriamo. Poi dopo 6 mesi ci ritroviamo qui, qualcuno è già andato in vacanza, per l'appunto qualcuno ci sta andando e magari adesso aveva bisogno di una bevanda fresca, tipo una Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

credo si vada a periodi sotto questo punto di vista. Ci sono persone che amano o quantomeno sono a proprio agio nel caos, nel piacere tutto sopra, no? Nell'agitare Coca-Cola, proprio come dice Tommaso Paradiso, non credo sia una cosa che possa essere così per tutta la propria vita, però alcuni periodi servono un po' così di sconquassamento. Senti che bella parola, torna a casa stasera da qualcuno e a qualcuno di sconquassare, così se ti chiederai perché lo dici, direi solo perché l'ho sentito su Zeta, che non sono le 14 e 23 minuti. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:31 minuti, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, prende le distanze dagli scontri dopo la manifestazione per Abderrahim Fakir. In una lettera alla città parla di due piazze, una pacifica in ricordo dell'uomo morto al pilastro, l'altra segnata dalla violenza. Feriti 64 operatori delle forze dell'ordine. Voltiamo pagina: Milano, Roma e Torino tra le migliori città al mondo per gli studenti universitari. Nella classifica QS Best Student Cities 2027, Milano è prima tra le italiane al 39esimo posto, Roma al 47esimo e Torino al 66esimo. L'Italia cresce anche sull'internazionalizzazione, con oltre 111.000 studenti stranieri negli atenei. In chiusura con lo sport, il calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva, resta al centro il nome di Pep Guardiola. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato il tecnico a Barcellona nel weekend per presentargli il progetto azzurro e provare a convincerlo a diventare il prossimo CT. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, contesto instabile tra Lombardia e Emilia-Romagna, regioni di nord-est, ma anche sul medio-alto Adriatico e sui rilievi appenninici, con fenomeni a tratti anche di forte intensità, con la possibilità di locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Tanto caldo ancora al centro-sud e sulle isole, dove localmente si raggiungono i 40 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per l'Italia il traffico è scorrevole sulla rete poche al momento, le eccezioni che riguardano la A4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra due camion ci sono code di 2 km tra Castegnato ed il bivio con la A21 Torino-Brescia verso Padova. Il traffico circola su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per i flussi intensi, si formano code a tratti tra Rovigo Sud e Ferrara Sud verso Bologna. I tempi

0: I Colors, un ragazzo, una ragazza alle 14:40 minuti. State ascoltando Radio Z, state ascoltando Zagram. Io sono Cianna, mi auguro che stiate passando un bellissimo martedì 21 luglio, l'estate qui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Le 14:41, state ascoltando Zagram ogni giorno dalle 13 alle 15 in diretta su Radio Z. Ecco, questo è l'orario in cui ci si prende il caffè. Mi raccomando, ormai sta diventando una bella tradizione qui su Zagram, sempre alla stessa ora più o meno, come immagino accada nella vostra vita. Credo che il caffè lo prendiate anche voi, più o meno sempre alla stessa ora. Io tra l'altro ne parlo come se sempre dopo pranzo lo prendessi, non mi capita mai, perché purtroppo tempo fa, vedete, io sono chiaramente un addict dai social, e mi è capitato un video in cui raccontavano quanto facesse male ai denti bere così tanto caffè. Tanto caffè significa 5-6 caffè al giorno, non 2. Io infatti ne bevo solo uno la mattina e il secondo cerco di evitarlo, anche se voi non fate come me che il caffè è buono, se è buono. Ultimo.

Vagamente divisivo, ultimo, quando dorme la città. Le 14:45 minuti, state ascoltando Zetagram come ogni giorno in diretta dalle 13 alle 15 su Radio Z. Io ci sono Cianna e anche voi sicuramente divisivo, perché è uno che è amato da tutta quella gente. Pazzesco, cioè voi vi rendete conto, è vero che ne abbiamo parlato un bel po', ma quasi un mesetto fa quello ha riempito 250.000 persone. Con 250.000 persone Tor Vergata, e continuerà a riempire gli stadi, l'ha fatto, lo sta facendo, eppure c'era una parte che non lo apprezza e che lo apprezza veramente poco. È incredibile quanto sia divisivo. J-Ax.

Le 14:51 minuti, state ascoltando Radio Z, state ascoltando su Zagram una bella canzone dedicata a Milano, Milano Baby, Fabri Fibra con Gentile. In realtà Milano è solo nel titolo, ma non è solo nel titolo di questo brano, perché anche nel titolo di tanti articoli che oggi parlano di Milano come una delle migliori città universitarie del mondo. Nella classifica QS Best Student Cities 2027 la Milano è prima tra le italiane e al 39esimo posto, poi Roma è al 47esimo e Torino al 66esimo. Parliamo sempre male alle volte, no, della nostra città, delle nostre città italiane, invece bisogna fare un bel encomio, secondo me, quando se lo meritano, in questo caso Milano, Roma e Torino, ma tante città italiane, a dire il vero, meritano tanti complimenti per le università. Forse sarà il fatto che l'ho appena finita, che non farò più, mi auguro, l'università, che mi fa venire questa specie di nostalgia o quantomeno di necessità di fare un encomio. Però lo trovo realmente giusto. Ci sono un sacco di cose da migliorare, tanta confusione. Sotto il punto di vista tecnologico si deve migliorare, perché siamo veramente indietro anni luce. Però quando è giusto, e il livello dei professori evidentemente sotto questo punto di vista è da applauso. Tra l'altro, importante, ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live. Ma quali artisti vorreste vedere sul palco? Guardate che avete fino al 31 luglio per esprimere la vostra preferenza. Andate su RTL 102.5 Play, c'è una sezione apposita in cui potete scegliere. Ci vediamo mercoledì 2 settembre.

0: cantano e basta, che creano il gruppo dei Tamango, il collettivo dei Tamango. Claudio Bisio, l'avete appena ascoltata, e alle 14:58 minuti ci troviamo agli sgoccioli di Zetagram, tutti i giorni su Radio Z dalle 13 alle 15. Io, Cianna, vi do appuntamento a domani, a mercoledì 22 luglio. Mi auguro che stiate passando una bella giornata e sono convinto che continuerete a farlo con quelle due ugole d'oro lì. Aspettate un secondo, perché oltre a ringraziare voi, ringrazio Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente. Perché da Eurospin troviamo sempre qualità, freschezza e tanta convenienza. Sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte, vantaggi, insomma direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it, ma anche se siete in vacanza, ci sono quelli che dicono sì, ok, sono in vacanza, quindi la spesa cerco di farla un po' dove trovo. Se vi fidate di Eurospin, e vi fidate di Eurospin, ce ne sono 1300 in tutta Italia, quindi non c'è problema. A domani!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati, buon martedì 21 luglio 2026, o come direbbe qualcuno, here we go, il collettivo su Z con voi per le prossime due ore fino alle 5, ma soprattutto con lui, Nicolò Giustini, buon pomeriggio.
5: Non esiste collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri, e ringraziando Cianna per il suo Zetagram. Oggi lo sapete, nessun ospite con noi, però ci saranno le notizie, quelle vere, quelle belle, quelle uniche, quelle che non vi ha ancora dato nessuno. Per esempio, che la Spagna ha vinto il mondiale.
2: Vabbè, dammene l'altra, ti prego.
5: Guarda, facilissimo, banalissimo. Antonelli ha vinto la gara di Spa.
2: Dammene l'altra.
5: È uscito il trailer di Avengers Doomsday.
2: Un'altra ancora, Pep Guardiola ha incontrato e si è sentito per la nazionale.
5: Bravo, bravo,
2: abbiamo
5: non
2: detto
5: male.
2: Tutto, grazie, alla prossima, ci sentiamo domani.
5: Partiamo con Shiva.

0: Bad, bad, bad con Joliet alle 15.05 okay. Su Radio Z.
1: Che cos'è sta roba? Cos'è?
0: Era il continuo della song, non mi capite? Non ci capite.
1: Non ci capiamo
0: su Radio Z nel collettivo. Nicola Giustini, Simone Palmieri. Tra poco partiamo con lo sport, il cinema e non solo. State con noi, un sacco di bombette, anche di mercato. Martin Garrix e Shira.

0: solo il meglio non, ma non vale, lo dice Coez come nelle canzoni,
1: anche non male, comunque,
0: anche non male. Anche sono non male. Il meglio non male alle 15:12 su Radio Z nel collettivo. Allora, amici miei, amici nostri, da dove partiamo?
1: Beh, partiamo dalla notizia che è arrivata ieri sera, quindi magari ancora non l'avete sentita, perché ormai è praticamente fatta. Luka Modric rinnoverà con il Milan per un altro anno, quindi il contratto è praticamente uguale a quello dello scorso anno. Amorim ha insistito tanto perché Luka facesse ancora parte del progetto, ha bisogno della sua leadership e poi delle sue qualità in campo. Ora, per tutti quelli che dicono sì, ma quest'anno il Milan ha l'Europa League, quindi avrà più... Io penso che lo vedremo solo in campionato, Modric.
0: Ah, per il resto è pensione.
1: E qualora dovessi andare in finale, in qualche finale, magari gioca lì. Ma proprio se. Ma sì, proprio se.
0: Beh, sì, se gna fa più, gna fa.

0: tutta la vita cabana, lo dice Iram alle 15:15 su Z nel collettivo. Allora, abbiamo detto che Modric quindi continuerà la sua avventura ancora per un anno nel Milan come giocatore.
1: Sì.
0: Okay. E poi ci sono tante altre cose però da sottolineare.
2: Sì, contemporaneamente c'è anche un'altra squadra che sta prendendo forma, ha già ufficializzato i primi acquisti proprio come lo ha sempre fatto il Como. Ma adesso ha delle idee, deve prendere degli italiani, lo sappiamo perché è importante per la lista Champions. E in attacco il Como pare, secondo Sky, che abbia un desiderio: Moise Kean.
0: Beh, oh, non, e che non desiderio!
2: Bel desiderio.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Gazzelle idem alle 15:21 su Radio Z nel collettivo. Ci manca Flavio, Flavietto un po' ci manca, ma tornerà, almeno così noi ci auguriamo, credo prossimo anno, dai.
1: Sì, dai, anche perché l'aveva detto l'anno scorso, se non mi ricordo male.
0: A San Siro aveva detto, chiudendo i due concerti, uno all'Olimpico e poi appunto facendo il suo primo San Siro, io me ne vado, io scappo via, non mi farò sentire, chissà quando tornerò, ma ho bisogno di vivere.
1: Ci sta, ha bisogno anche di continuare a stare nel mondo del basket il mio compatriota Achille Polonara, anconetano come me, che nonostante si sia ritirato dalla pallacanestro giocata rimane nel mondo della pallacanestro, sarà il vice allenatore di Avellino, gli facciamo un grande in bocca al lupo, quindi riparte come vice allenatore dalla serie A2.
0: Bravo, un grande in bocca al lupo da parte del team di Z.

0: Parla con te, parla con me, parlami di te, io ti ascolterò.
1: Tu ormai sei completamente fuori controllo, cioè devi andare in ferie, ne hai in assolutamente bisogno. Beh, quello sì, quello
2: ma lunga
1: terapia, anni, anni, anni, anni a voglia.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per un incidente tra due camion. Ci sono code di 5 km tra Castegnato ed il bivio con la A21 Torino-Brescia verso Padova. Il traffico circola su una corsia. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire a Ospitaletto e rientrare a Brescia Centro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Restiamo sulla 4, un mezzo in panne sta causando code in direzione di Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni. I flussi defluiscono su due corsie. Andiamo sulla 13, Bologna-Padova, segnaliamo code a tratti tra Bologna Interporto e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto si percorre in 35 minuti, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

Siamo Diamanti Grezzi, Clara alle 15.38 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri, con voi fino alle 5 e soprattutto con i vostri messaggi al 335 30 10 25.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo.

0: relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: La spesa intelligente!
2: Ci siamo! Buon pomeriggio, bentrovati alle 15.40 su Radio Z nel collettivo. Siamo sempre noi, Nicola Giustini, Simone Palmieri, che vi devono dare un'info di servizio al volo. Prego, Nick.
3: Cioè?
2: No, non lo so, pensavo avessi qualcosa.
3: No.
2: Mi guardavi.
3: No, allora, ieri è ufficialmente uscito il trailer di Avengers Doomsday, che ha già avuto dei numeri incredibili e c'è già grandissimo hype. Però
2: non è stato criticato, Nick. Dai.
3: No, non è stato criticato. Okay. No. Però sembra molto complesso, cioè non riusciamo a capire come possano inserire tutti questi personaggi insieme nello stesso film.

0: È il flamenco paranoia di Samurai J alle 15.43 su Radio Z nel collettivo.
1: Il gesto delle mani che avete visto anche nella divisione al 266 dell'Italia terrestre che fa la differenza. Comunque abbiamo detto di Avengers Doomsday e per l'occasione prima uscirà anche di nuovo al cinema una nuova versione di Avengers Endgame che si intitolerà Encore, perché ci saranno 7 minuti di girato in più che sono stati tagliati all'epoca. Quindi insomma durerà 7 minuti di più con delle scene nuove, mai viste.
0: Dobbiamo andare.
1: Beh sì, direi di sì.

0: È la potenza, quella di Somb, alle 15.49 su Radio Z nel collettivo Potential.
1: Ah, si vuole potenziale.
0: Potential, vabbè, uguale, ci siamo capiti. Dai, vabbè, Nick,
1: La versione spagnola. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna la Future Hits Live e quest'anno la line-up è davvero super.
0: Tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Arti 5, Tommy Paradise, i Colors e Gaia.
1: È un cast davvero pazzesco, la lista poi è ancora lunghissima, pensate che ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Rito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDA, H7, Nerissima Serpia, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari del Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, prima stanza a destra, prego. Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici.
1: Muovetevi perché i biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona
0: volano.
1: Le prevendite sono già aperte su ticketone.it, ve l'abbiamo detto, ci sarà anche lui. Viene dal Tacco.
0: Quindi dal Campobasso.
1: No, dalla Puglia. E questo brano si titola proprio Dal Tacco.

0: Rari dal tacco con dal tacco, Rari dal tacco alle 15.53 dal tacco su Radio Z nel collettivo.
1: Se lo dici a un certo punto finisce, cioè.
0: No, ma perché è un circolo vizioso, non esci dal mai tacco. Dal loop
1: si chiama Rari dal
0: tacco e canta dal
1: canta
0: tacco,
1: dal tacco perché viene dal tacco,
0: hai capito? Ma è lo stesso sempre da Rari,
1: eh?
0: Capito?
1: Perfetto. Baby K.

0: Coach.
1: Che tu sei la mia voce. Alle 15.59 c'è Madame su Radio Z nel collettivo a chiudere la prima ora di questo collettivo martedì 21 di luglio. Questa sarà l'ultima settimana insieme, perché poi le nostre estate si divideranno.
2: Per sempre, probabilmente. Chissà se mai ci rivedremo poi a settembre, vero Nick? Così tu lo sai, no?
1: No. Io non potrei fare questo programma con nessun altro al di fuori di te.
2: E allora dai, rimango, allora rimango. Okay, allora rimango.
1: Va bene, grazie. Sono le 16.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 16.04, 16.04 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri, la seconda ora, second hour, insieme with us. È bello perché facciamo la conduzione italiano e inglese.
1: È come quando guardi la serata degli Oscar con il doppiaggio in tempo originale.
0: Bravo.
1: Che senti Thanks for Academy e quello ringrazio l'Academy per questo riconoscimento e quell'altro sotto che continua a parlare, uguale.
0: Yes. But now we have a beautiful song,
1: una bella canzone
0: by Eddie Brock.
1: Di Eddie Brock.
0: Beautiful,
1: the title, beautiful Friday.
0: Bravo.
2: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: play. Justin.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: casa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: È la Torsida, quella di Brescia, alle 16:10. Ti ricordi quando l'annunciavi le prime volte come Torcida?
2: No, mai.
1: E
2: fatto,
1: io ti dissi, guarda che è Torsida.
2: Guarda, è molto semplice, questa cosa non può essere accaduta, perché in questo programma chi disannuncia le canzoni sei tu, quindi al massimo è il contrario. Però ricordo quando Brescia venne qui l'ultima volta, che ci raccontò di quella volta che in Brasile andò nelle favela, ti ricordi?
1: Sì, perché molto cercava, divertente. Cercava delle cose, cercava
2: una cosa nello specifico e l'ha trovata anche. Cioè, safe.

0: Buona domenica! Buona domenica! Nick, buona domenica!
1: Grazie anche a te.
0: Buona domenica! Safe alle 16.14 su Radio Z nel collettivo.
1: Comunque è bellissimo perché da quando è uscita l'Odissea,
0: sì,
1: il mondo ha riscoperto, come se ce ne fosse bisogno, il poema Odissea, ma abbiamo scoperto che soprattutto in Italia ci sono tanti esperti dell'Odissea. Tutti che se la ricordano, è incredibile.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay alle 16:19 su Radio Z nel collettivo. Dicevamo poco fa che siamo diventati tutti grandi esperti dell'Odissea, ma questo non era per provocare.
1: Beh,
0: ma è una cosa.
1: Sì, però lei
0: è una battuta, è una cosa bellissima, perché effettivamente, grazie anche all'attenzione che Christopher Nolan ha dato e ha saputo dare a un poema straordinario che racconta l'origine di tutte le storie del nostro mondo, del modo in cui siamo anche abituati a viverle sotto ogni punto di vista, ogni forma d'arte, è bellissimo che l'Odissea torni oggi finalmente a essere al centro di tutti i nostri discorsi. Grazie Christopher.

0: White Girl Wasted, la nuova di Anna, alle 16:21 su Radio Z nel collettivo. Come al solito la Baddie sta conquistando l'estate, è bastato praticamente solo un singolo che poi ha anticipato un album che sta facendo dei numeri pazzeschi, perché Million Dollar Baby è uscito da 10 giorni e già è numero uno ovunque.
1: È primo ovunque.
0: Eh sì.
1: È primo ovunque. Brava Anna. Davvero.
0: Brava Nina.
1: Brava Nina.
0: Grazie Anna.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete poche, al momento le eccezioni. Partiamo dalla 12 Genova-Livorno, dove si è formato un chilometro di coda tra Recco e Genova Nervi verso Genova per un mezzo in panne. Il traffico circola sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo ora sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si formano code tra Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, con tempi di attraversamento di circa mezz'ora. Situazione che ritroviamo anche sulla 14 Adriatica, le code tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli si percorrono in circa 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 13 Bologna-Padova, dove il tratto tra Bologna Interporto e la A14 Adriatica verso Bologna si percorre in circa 15 minuti. Infine, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa al piazzale francese per chi viaggia verso l'Italia, quindi verso Courmayeur, sono di circa 45 minuti. È tutto, buon viaggio!

0: è stato un attimo nell'Atlantico, siamo lontani ma nello stesso letto. Gaia, bossa nostra.
1: Meno male che le canzoni non le scrivi, non le canti, non le interpreti. Meno male, meno male.
0: Meno male, però questa canzone ci piace tanto.
1: Sì.
0: Ci piace davvero tanto ed è una delle, di, queste, di quelle canzoni che quest'estate ascolteremo. In realtà è già quasi finita l'estate.
1: Beh, eccoci qua. La ventata di ottimismo.
0: Siamo già al 21 di luglio.
1: Questa sera.
0: Mamma mia, è lunga.
1: Sì, no, è lunga.
0: Quest'anno è stata davvero lunga. Tu hai notato sto peso addosso, anche lavorativamente parlando.
1: Guarda,
0: no?
1: La canzone perfetta per
0: noi
1: l'estate.
0: Non ci siamo
1: arrivando.
0: Mai presi un giorno.
1: I treni.
0: Di ferie o di malattia.
1: Tu. Io? No. Olivia Rodrigo.

0: La canzone che dedichiamo a Palmieri in questi momenti resta ancora un po'. 16:39 Radio Z, il collettivo anche in Radio Visione 266 del Digitale Terrestre, o voi al 335 30 10 25.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma.

0: Scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Le 16:41 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Attenzione, perché tra poco arrivano i ragazzi della Generazione Z, una novità. Fino alle 19.
6: Mai successo prima.
5: Francesco Taranto e Martina Rinaldi dall'aeroporto di Roma Fiumicino, aeroporto che in questi giorni, in queste settimane, è molto molto trafficato.
6: Beh, si viaggia, si parte, si torna, qualcuno arriva.
5: Senza andata a neri, torno.
6: Moving to the sun.

0: I'm moving to the sun alle 16:44, Radio Z il collettivo con Palmieri, con Giustini fino alle 17. Facciamo gli auguri a Damiano e a Dove Cameron.
1: È
0: che
1: vero,
0: si sposano,
1: sono uscite le pubblicazioni, no?
0: Sì, si sposeranno probabilmente in Toscana.
2: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: del Rione. Eri tu la mia passione, la più bella del Rione. Ne avevamo parlato con lui, ne avevamo parlato anche con Tropico, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Perché la parola Rione, che ha a che fare con Napoli e la campagna, insomma, non c'entra niente. La campagna non c'entra niente con campagna.
1: Sì,
0: la campagna, cosa
1: sì,
0: ho detto?
1: Sì, no, probabilmente la merenda.
0: Il bamboletto. Vabbè, comunque non ha niente a che vedere con Fred De Palma, che è di Torino.
1: È vero.
0: E giustamente lui ci ha risposto. Infatti la canzone
1: ha scritto Tropico,
0: Tropico che è di Napoli, Petrella che è di Napoli, capito? Allora Rione, a quel punto, se lo
1: ha senso.
0: Un senso.
1: Comunque facciamo anche i complimenti a Fred, perché è apparso sul palco di Anita, hanno cantato insieme all'APA in Portogallo, e hanno cantato per la prima volta insieme La testa gira dal vivo.
0: Tra l'altro anche Fred si sposa a breve, ha comprato casa e si sposerà.
2: Auguri,
0: quindi auguri a
2: Fred,
0: a lui.
2: Fred, auguri.

0: La Swag Music, quella di Arti 5 alle 16.54 su Radio Z nel collettivo, quasi in chiusura per davvero, perché stanno arrivando i ragazzi della generazione
1: finalmente.
0: Z.
1: Finalmente. È un'ora che lo dici. Comunque attenzione a questa bellissima cosa che stiamo per ascoltare. Nuova collaborazione tra Canova e Lil Busso, Stran'amore.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie e Coil Ray alle 16.59. Chiudiamo così questo appuntamento del Collettivo Z. Per fortuna o per sfortuna, questo lo decidete voi, ma torniamo domani, che è sempre puntuali, che è dalle 15. Che...
1: molto bene, sono tanto contento, bravo Nick, bravo.
0: Perché sei tanto contentico?
1: Perché ce ne andiamo. Grazie a Francesco Taranto, che adesso vi porta per le prossime due ore con la Generazione Z, e anche a Martina Rinelli. Ciao. Rinelliche, a domani.
0: Ciao ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.
4: Generazione Z.
3: 17 in punto, inizia Generazione Z in questo martedì 21 di luglio. L'appuntamento, lo sapete naturalmente, ma noi ve lo ricordiamo, l'appuntamento che vi porta fino alle ore 19, sempre con questa squadra che si conferma e si, così, insomma, si rinnova ogni giorno, e anche quest'oggi è così. Quindi Francesco Taranto qui dagli studi di Milano, e invece Martina Rinelli nel nostro studio, chiamiamolo così, studio mobile, in realtà no, è fisso, però insomma studio diciamo in esterna nell'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, lo ricordiamo, anzi fate come ha fatto qualcuno ieri per esempio, perché invece di così avere Martina che vi pesca, no, e vi recupera da qualche parte, siete venuti voi da lei, no? Per cui c'era una ragazza per esempio che ci segue, sa che abbiamo una postazione lì, ma anche voi lo sapete sicuramente perché ve lo ricordiamo insomma ogni giorno. Quindi se siete lì, passate alla nostra postazione, vi fate vedere, alzate la manina, così magari insomma Marti vi recupera, e più che altro lo facciamo chiacchierare insieme, non per altro, ma giusto per chiacchierare con voi e scoprire insomma dove andate di bello dall'aeroporto. Subito la musica, 22 Simba con Gue.
5: Ve lo dico raga, siamo per cambiare il gioco.

0: Arricchiti, la nuova di 22 Simba insieme a Gue, 17 3 minuti. Questa è Generazione Z. Abbiamo aperto la nostra prima ora insieme. Naturalmente ce ne saranno due. Saremo insieme fino alle 19 con tanta musica, con tante notizie anche musicali. Ora c'è lui, c'è Mr. Rain con la sua Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

Taki Taki di DJ Snake, 17-9 minuti, questa è Generazione Z qua su Radio Z. Tra poco ci sarà anche la nuova di Emma insieme a Fabri Fibra, si chiama Antidroga. Emma appunto che è in tour, ha cominciato alla grande naturalmente già dalla data di Roma e poi piano piano insomma in giro per l'Italia. Ho visto anche che sta a parte ripubblicando insomma tante storie magari dei fan, no? che riprendono le sue date, poi ha messo anche un bel po' di foto e insomma con la didascalia giorni intensi e t-shirt incredibili. Grazie a tutti per l'amore che stiamo respirando in giro, quindi insomma davvero un bel tour, un bel momento per Emma, che troviamo qui con Antidroga.

Antidroga, la nuova di Emma con Fabri Fibra, 17-13 minuti, canzone che sicuramente starà insomma cantando anche in queste date del suo tour estivo. Dicevamo prima insomma del grande successo che sta avendo Emma in questo tour estate 2026. Ora invece ci sono Trigno ed Ermal Meta insieme qua su Z, questa è Irrecuperabile.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Paranai con la sua Veleno, 17:19 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra poco andremo anche, come sempre, come promesso, all'aeroporto di Roma Fiumicino e chiacchiereremo con voi, naturalmente con qualche passeggero, anche a 335-30-10-25. Nel frattempo, insomma, è valido raccontarci tutto quello che volete, specie, insomma, se siete in viaggio, se avete in programma di fare qualche viaggio o anche semplicemente se volete sfogarvi, insomma, della vita magari di città con il caldo d'estate, al lavoro, eccetera, eccetera. Insomma, quello che volete, noi siamo qua. Naturalmente, intanto ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a questo Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, 17 e 23 minuti. Tra l'altro, canzone che sicuramente Angelina Mango canterà durante il suo tour estivo, questo è sicuro, nei teatri, ricordiamo, nei teatri però appunto all'aperto, no? La maggior parte, insomma, essendo appunto un tour estivo, ma poi in alcune date specifiche ha messo soprattutto quando sui suoi social, facendo anche indovinare, no? Ricordo con una sorta di cruciverba i vari ospiti delle varie serate, però appunto in due di queste serate ci sarà proprio anche Mengoni, quindi lì, insomma, direi che ascolteremo sicuramente proprio il duetto completo. Intanto c'è Peggy Goo.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Sulla 4 Milano-Brescia, per il traffico intenso, si formano code tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di attraversamento di 25 minuti, il doppio rispetto al normale. Situazione che ritroviamo anche sulla A14 Adriatica. Le code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona si percorrono in circa 40 minuti. Flussi intensi anche sulla 8 Milano Varese, dove il tratto tra Lainate e Origio Ovest verso Varese si percorre in circa un quarto d'ora. Andiamo infine al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al Piazzale Francese per chi è diretto in Italia verso Courmayeur sono di circa 30 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Lil Nas X, That's What I Want, 17:36 minuti qua in Generazione Z. Come sempre atterriamo a Fiumicino da Martina Rinelli. Ciao Marti!
1: Eccoci qui carissimo Francesco Taranto, come sempre sono con passeggeri in partenza che ci fanno anche un po' rosicare, lo possiamo dire, perché il 21 luglio
0: molto
1: vogliamo partire anche noi. Come si chiamano? Come vi chiamate?
2: Mi chiamo Marco.
3: Ciao a tutti, sono Francesco.
1: E no, dove andate di bello? Fateci rosicare ancora.
2: Andiamo
1: di più.
2: Andiamo a Mykonos.
1: Mykonos, viaggetto solito, tranquillo per la cultura.
0: Di cultura,
1: sì, sì, sì, sì, sì. Allora, musei. Qual è il museo più famoso di Mykonos?
2: Il Tropicana.
0: Eh sì.
1: Hai ragione, il Tropicana. Certo, un museo anche abbastanza costoso, eh. Un po'. Allora, diteci un po' com'è nata l'idea di andare a Mykonos.
2: È la quarta volta che andiamo a Mykonos.
1: Ah, ok. Sì. Proprio affezionati.
2: È bellissimo il mood che c'è lì, il divertimento, è proprio un'isola
1: felice, bellissima, spensierata. Sì. Un'isola ridente.
2: Sì.
1: Ok.
0: Bello, bella definizione.
1: Allora, diteci un po', la prima cosa che farete questa sera appena atterrate, vuoi rispondere tu?
3: Ma sicuramente voglio fare un bagno in piscina a casa.
1: Ah, beh.
3: Anche perché
1: tranquilla.
3: Sono qua da stamattina, stiamo facendo scalo qua, quindi sono molto stanco, ho bisogno di riposo un pochettino.
1: E mi sembra giusto, da dove venite?
3: Da Palermo.
1: Ok, ok, quindi questo è uno scalo di quante ore?
3: E sono arrivato a 1:00, l'aereo era alle 8:00, ma l'hanno ritardato alle 9:30, primo ritardo, quindi adesso vediamo se veramente sarà alle 9:30 o sarà dopo.
1: E tu stasera vuoi fare il bagno in piscina?
3: Prima cosa che faccio
1: a prescindere dall'orario in cui arrivi.
3: E poi seguirò i miei amici, vediamo dove mi vogliono portare.
0: Ancora lunga, possiamo dire che è ancora lunga la nottata, diciamo.
1: Mi sa di sì, Quindi anche se è arrivata a 1:00, tu alle 2:30 sei dentro la piscina.
3: Esatto.
1: Bene, mi sembra un ottimo piano, direi. Bene ragazzi, allora divertitevi. Volete salutare qualcuno in pochi secondi? No.
2: Mia madre, mio padre.
1: Giusto.
3: Che sicuramente non ci stanno guardando.
1: Però recupereranno tutto dalla nostra app RTL 102.5 Play.
0: Esatto.
1: Grazie mille ragazzi, fate buon viaggio e divertitevi.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao, tra dopo.
0: Tra poco Marti, naturalmente torneremo da te lì all'aeroporto. Torniamo tra poco.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
9: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provarti.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: 17:41 minuti, questa è la prima ora di Generazione Z, saremo insieme fino alle 7, naturalmente poi torneremo ancora dai nostri amici passeggeri lì all'aeroporto di Roma Fiumicino, già diciamo comunque i primi due, il primo viaggio anche verso la Grecia l'abbiamo già avuto, perché ultimamente devo dire va per la maggiore, soprattutto Mykonos, Santorini, così abbiamo sentito insomma diverse volte dei nostri passeggeri, oltre poi ovviamente invece alle isole spagnole, però forse la Grecia in questo momento sta battendo anche quel tipo di destinazione. Ovviamente la musica però insomma sempre la prima protagonista qui su Z, c'è il nuovo singolo di West Cross insieme a Fra Quintale Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Scarabocchi, West Cross insieme a Fra Quintale, 17 e 43 minuti. Fra Quintale, peraltro, insomma, già protagonista anche quest'estate con la sua aranciata, e quindi insomma lo troviamo con più di una canzone. Ci fa piacere naturalmente ogni volta insomma risentirlo qui su Z. Ora c'è invece Michiko.

Cuoricini, coma cose, 17:49 minuti in Generazione Z qua su Radio Z. Allora segnatevi questa data, perché il 2 di settembre all'Arena di Verona ritorna il nostro Fisher Hits Live. Quest'anno una lineup veramente super, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia, un cast pazzesco con una lista veramente lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti. I biglietti per Future Hits Live 2026, ricordiamo appunto il 2 di settembre all'Arena di Verona, volano, e quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it. bisogna assolutamente correre per accapararsi insomma i biglietti rimasti, quindi subito andate subito, perché stanno veramente volando. Ci sono adesso i Pinguini Tattici Nucleari qui su Z con il loro singolo di quest'estate, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Pinguini Tattici Nucleari, 17:53 minuti, la loro sorry, scusa, lo siento. Sta per arrivare invece Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera. Tra l'altro le mandiamo insomma un grande abbraccio, no? Un grande in bocca al lupo di pronta guarigione dopo la caduta, sicuramente l'avrete visto insomma dal palco l'altra sera. Eccola Noemi.

Proprio così, ok? Respira, canzone di Elodie del 2022, 17:59 minuti, quindi siamo arrivati alla fine della prima ora di Generazione Z. Ritorneremo tra pochissimo per la nostra seconda, naturalmente fino alle ore 19, prima di lasciarvi poi con Aperiz, anche nella seconda ora tanta musica, tante notizie musicali, i nostri collegamenti con l'aeroporto di Roma Fiumicino e quindi con voi, in sostanza, con voi passeggeri, così chiacchiereremo ancora, sentiremo qualche bel viaggio in giro per l'Europa, in giro per il mondo. Torniamo tra pochissimo nella nostra seconda ora. Pochi secondi alle 18.

Cominciamo questa seconda ora insieme di Generazione Z con Geolier, la sua nuova 1 ora 18 e 2 minuti. Proprio adesso, appunto, iniziamo la seconda ora. Fino alle 7 saremo insieme, naturalmente, con tante canzoni, tanta musica, tante novità anche. Ora, per esempio, c'è J Balvin con Godzilla.

Moon di Da Supreme, 18 e 8 minuti nella nostra seconda ora insieme, iniziata ufficialmente qui su Radio Z fino alle 19. Appunto, staremo qui e vi teniamo compagnia anche magari nel vostro ritorno, insomma, verso casa, magari al lavoro, perché prima parlavamo di viaggi, giustamente, ma ci sono ancora tante persone che sono ancora in città al lavoro, magari stanno staccando in questo momento. Tra l'altro aspettiamo invece notizie da Supreme, che un pochino mi sembra che manchi, insomma, con nuova musica. Invece chi è tornato sicuramente è Blanco, sentiamo il suo ultimo singolo, questa è Los Angeles.

Blanco, la sua nuova si chiama Los Angeles, 18 e 12 minuti all'interno di Generazione Z, qua su Radio Z, la nostra seconda ora insieme, 335 30 10 25, appunto come dicevamo prima, anche per farci sapere insomma da dove ci sentite, se da qualche città e dal lavoro ancora adesso, oppure se siete già in giro insomma da qualche parte, in giro per l'Italia oppure in giro per il mondo, anche perché no. C'è intanto Clan, questa è Caffè con Ronna.

Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare, ti porto con me. Macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te.

18 e 18 minuti qui su Radio Z in Geta, Nazione Z, anche Victoria Secret in F insieme a Rose Villain. Allora, ormai lo sapete, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Futurist Live 2026. Prima abbiamo anche insomma elencato, no, la nostra lunghissima lista di artisti che poi insomma si allunga sempre di più di giorno in giorno. Allora, quali artisti però appunto vorreste vedere sul palco? Andate su Retiere 125 Play fino al 31 di luglio, potete esprimere la vostra preferenza e poi l'appuntamento è per mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. C'è adesso Madame qui su Z con la sua Mama Non Mama.

Nuovo singolo di Madame, Mama, non Mama, 18 e 21 minuti, anche Madame ovviamente, come ricordiamo, per tanti artisti, insomma, impegnata con questo tour estivo 2026 e poi ha già annunciato anche un tour invece durante l'autunno, insomma, nei club italiani in giro appunto per l'Italia. Ora Promessa, Franco 126 e Idoa, questa è Ordinaria Follia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z sulla violenza a Bologna. Dopo la manifestazione per Abderrahim Fakir intervengono Meloni e il sindaco Lepore. La premier condanna gli attacchi alle forze dell'ordine e chiede piena chiarezza sulla vicenda. Lepore difende la piazza pacifica e prende le distanze invece dagli scontri. Sono 64 gli agenti feriti appunto negli scontri di Bologna, secondo il bilancio della questura, con prognosi fino a 35 giorni. Danneggiati anche 6 mezzi della polizia. I 2 agenti coinvolti nell'intervento che ha portato alla morte di Fakir si dicono, tramite il loro legale, sconvolti e addolorati. Passiamo invece allo sport. Con il calciomercato, la Roma guarda anche ad Andreas Schelderup del Benfica per rinforzare l'attacco, oltre a Somerville e Garnacho. Il Milan è vicino al rinnovo di Modric fino al 2027. Il Como pensa invece a Kane della Fiorentina, mentre l'Al Hilal di Simone Inzaghi valuta Bastoni dell'Inter. Sempre per quanto riguarda il calcio, corsa per la panchina della nazionale italiana che entra nella settimana decisiva. Resta il nome di Pep Guardiola. Secondo Sky Sport, Maldini e Leonardo avrebbero incontrato il tecnico a Barcellona nel weekend. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di mercoledì il tempo tornerà a migliorare sul nostro territorio, con solo un po' di variabilità localmente sul versante adriatico, qualche fenomeno sui rilievi appenninici e anche su quelli alpini. Tutto sommato non mancheranno spazi soleggiati, con temperature massime che progressivamente tenderanno a calare. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso Ancona registriamo 2 km di coda per un veicolo in panne. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche in direzione opposta, dove registriamo coda tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficato anche il tratto della 10 Genova-Savona, dove tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serravalle-Genova sono code verso Genova. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, con coda tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano in entrambe le direzioni. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: sono proprio andati.
1: Ah, cioè, proprio mi hanno rimasto da solo.
2: Così proprio.
0: Così abbandonato. Allora, quanto tempo sarete in Ibiza?
1: Siamo 3 notti, 3 giorni e 2 notti.
0: Quindi proprio darete il tutto e per tutto in questi 3 giorni, belli intensi.
1: È un dopo festa, perché comunque siamo stati 5 giorni in Albania.
0: Capito, sì. Sono tornati.
2: Ah, ok. Questo è un proseguimento del viaggio, praticamente.
1: Sì, sì.
2: È una coda.
0: Ma quindi, cioè, voi come e quando avete deciso che dopo dei giorni in Albania sareste ripartiti per Ibiza? Cioè, non avete pensato magari avevo bisogno di qualche giorno per staccare un attimo?
1: No. L'abbiamo prenotato a marzo, 4 marzo.
0: Dove andate?
1: No, 4 marzo abbiamo prenotato queste vacanze.
0: Ah, ok, pensavo che avessi prenotato un'altra vacanza per il 4 marzo.
1: No.
0: Ok, ok. E cosa farete?
1: Già abbiamo prenotato delle serate. Mm-hmm. Stasera abbiamo una serata all'Amnesia.
0: Ok, quindi atterrate, andate in camera a prepararvi e siete
1: giusto
0: pronti
1: una doccia,
0: per la serata.
1: Una cambiata e partiamo.
0: Sì.
1: Pre-serata, già è partito.
0: E poi domani che farete?
1: Domani abbiamo l'Ushuaia dalle 5 a mezza, alle 11 ragazzi. A mezzanotte, non ricordo bene. E dopo abbiamo l'AI. La sera dell'AI.
0: Bravi ragazzi.
2: Hai capito, Marco?
1: Quindi sono 2 serate in una giornata, quindi domani è ancora molto più dura di oggi.
0: Vabbè, stasera dai, non fate troppo tardi, riposatevi un po'.
1: Tardi è un parolone, perché non so neanche se andiamo a dormire, comunque, vabbè.
0: Ah, proprio così, vabbè, al massimo dormite in spiaggia,
1: in
0: così.
1: In 5 giorni che siamo stati in Albania abbiamo dormito
2: 3 ore.
1: 12-13 ore, quindi, Madonna
0: mia,
1: le 8 ore di ieri sono state più che sufficienti per fare questi 2 giorni.
0: Bene, allora dai, divertitevi, date tutto per questo ultimo sprint. Divertitevi ovviamente e fate buon viaggio.
1: Sempre, grazie.
0: E di che, grazie a voi. Bene, allora noi ci risentiamo domani con altre storie di questo genere, perché ormai abbiamo capito l'andazzo.
2: È vero, ormai comunque è sfida tra Mykonos, comunque la Grecia, e invece Ibiza, la Spagna. Vediamo chi vincerà. A tra poco.
3: Guarda Radio Z al canale 65 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci,
7: senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
8: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
2: Generazione 18:40, quindi gli ultimi 20 minuti, nostra compagnia qua nella seconda ora di Generazione Z su Radio Z. Tra pochissimo la nuova di Brescia, la canzone che ci sta accompagnando insomma per questa estate 2026, ovvero la sua D'addio. Tra l'altro ricordiamo, in tema di estate, che ha fatto già tante date quest'anno insomma Brescia, sia nella sua città natale, nella sua Genova, poi anche a Roma, ma poi ha lanciato insomma per l'anno prossimo una grande data invece a Milano, proprio l'11 settembre ma del 2027 stiamo parlando, quindi siamo già proiettandoci tra più di un anno. Intanto appunto ci godiamo la sua D'addio, questo è Brescia.

Fresh da Dio, 18 e 43 minuti, canzone uscita proprio quest'estate, proprio insomma prima delle sue date di cui parlavamo prima, a Genova e anche a Roma Palaeodorium, Parco della Musica. Comunque tanti appuntamenti anche per lui in quest'estate 2026. Ora invece c'è Nicolò Filippucci qui su Z, questa è la sua Mantra.

18:50 minuti, Harry Styles, la sua Satellite. Harry Styles ovviamente in giro per il mondo, lo sapete, no? Insomma, con questo tour molto particolare in cui va in poche città, in realtà 7 mi pare in tutto il mondo, ma poi invece in quelle città sta diverso tempo e fa tantissimi concerti nella stessa città. In realtà però il primo concerto appunto che doveva fare a San Paolo in Brasile è stato proprio cancellato questa sera per problemi di salute non specificati, quindi insomma c'è un po' di preoccupazione tra i fan, anche se poi in realtà leggo che il concerto invece di venerdì prossimo, il 24 di luglio, è confermato, quindi insomma magari è stata soltanto una cosa così temporanea. Comunque la data di stasera, insomma, lì in Brasile è stata cancellata. C'è Tedua adesso con Mai.

aspettare il sole. Edo ha la sua Mai, 18:53 minuti, canzone uscita anche proprio poco prima della sua data poi a San Siro, di cui abbiamo spesso parlato. È stata una super super data, concerto con tantissimi ospiti, tra l'altro c'era anche lei, peraltro c'era anche Annalisa, che ora troviamo con canzone estiva. Quando

Papa V, Night Skinny e Arti 5, tu mi piaci, 18 e 59 minuti, abbiamo allora chiuso veramente le due ore di oggi di Generazione Z qua su Radio Z. Allora, come al solito, noi vi lasciamo invece con Amperi Z poi fino alle 21, e però anche altrettanto come al solito vi diamo appuntamento a domani, puntuali sempre alle 17, sempre qui da Milano con Francesco Taranto, sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino invece con i nostri collegamenti con Martina Rinelli. Buona serata allora e torniamo domani, ciao!

0: non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Aperizeta.
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Buon martedì, è il 21 di luglio, siamo quasi alla fine di questo mese caldissimo che ci avvicina ad agosto, è il mese nel quale storicamente la maggior parte degli italiani si reca in

0: In ferie, anche se, vabbè, questo non c'è bisogno di dirlo, per chi ci segue lo sa, noi vediamo sempre sui social network gente in vacanza dal 1 di settembre al 31 di agosto e non si sa, non si sa dove prendano tutti questi soldi per fare tutte queste vacanze, ma vabbè, approfondiremo piano piano, faremo informazione in merito, faremo luce su questi misteri. Raccontateci voi che fate, come passate questo fine luglio. 335 30 10 25, questo è il nostro numero per parlare qui con noi. Partiamo con la musica su Z Gimineiro, Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

E c'è Jimmy Nero su Radio Z in apertura di queste due ore di Aperi Z 19.04, mentre arriva su Radio Z una novità nella nostra programmazione musicale, Boogies Is In My Soul con Snoop Dogg.

E c'è anche Rove nella nostra playlist in questo martedì 21 di luglio, 19 e 10 minuti. Questo è la Perizzetta, insieme a me Edoardo Donna Maria. Starò con voi come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. È ultima settimana di trasmissioni qui dagli studi di Roma. Poi, vabbè, insomma, si sa, saremo in Calabria. Mi chiedete dove? Ma non adesso sono qua da dire dove, come, con chi, perché. Ma quante domande che ci fate? Con calma saprete tutto quanto. Intanto lo sentite sotto il ritmo dell'estate. Fredde Palma, Anita con Emischilla e La testa gira su Z.

Fred De Palma con Anitta e De Mischilla, questa era la loro La Testa Gira, 19:13 minuti qui su Radio Z. Grazie per i recap delle vostre giornate estive al 335 30 10 25. Chi parte, chi si rilassa in giardino, chi lavora, chi aspetta ancora le ferie. Vabbè, continuate a scriverci 335 30 10 25. Intanto De Bosa con Magnetic.

Ce la ricordiamo bene, questa di Alfa era il 2022, già 4 anni da quando è uscita questa di Alfa, You Make Me So Happy, 19 minuti dopo le 19 qui su Radio Z, in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, un'ora e 50 minuti, 40, mamma mia, perché mi metto a fare i conti, che è una cosa che non so assolutamente fare, ma l'importante è la musica, oltre ai vostri messaggi al 335 30 10 25 arriva una nostra amica, lei si chiama Amélie e il suo ultimo brano non è Francesco su Z.

E questa era Amélie con la sua Non è Francesco, il suo ultimo brano, 19 e 22 minuti qui su Radio Z, in Aperizeta, tra i vari artisti che ci saranno il 2 di settembre all'Arena di Verona, e c'è anche lui, il dottor Tony Boy, con la sua Cuore Rotto qui su Radio Z.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per un veicolo in panne da poco rimosso all'interno di una galleria, tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola, permangono un chilometro di coda verso Firenze. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, dove ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Flussitezze anche sulla 4 Milano Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia e tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove registriamo coda tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficata anche la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Secondigliano e Corso Malta sono code verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto, buon viaggio!

Dal suo ultimo album, Achille Lauro con La città degli angeli, 19:32. Poi mi fanno notare che ho detto Tony Boy alla Red Z Future Hits Live. Ovviamente intendevo Tony Pitoni, potevo dire Tony F, Flex Tony, con tutti sti Luca Tony avrei potuto dire, con tutti sti Tony, non si capisce più niente. Good old days su Z.

0: The Colors con la loro Calma dal 2024, quando sono le 19.39 qui su Radio Z. Ci fermiamo un momentino, ma torniamo tra pochissimo.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
9: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
10: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
0: E allora vedi che si sa dove saremo dal 27. TH Resort Praia a Mare, ci arracheremo alla Calabria e saremo lì, no, ovviamente sempre in diretta, perché la radio non si ferma mai, mi raccomando, questa è una regola che ho imparato tanti anni fa. Questa è Radio Z, la Peri Z, insieme a me, Edoardo, Donna Maria, alle 19.42 arriva.

E lo ripeterò all'infinito: diffidare da chi agita Coca-Cola. Questo era Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola, ma in generale da chi agita qualsiasi cosa. Ho amici che prendono la mia bottiglia d'acqua gasata e la agitano, non si sa bene per quale motivo, perché gli pizzico la lingua l'acqua gasata e poi mi rovinano la bevuta. A proposito di bevute, aranciata di Fra Quintale su Radio Z.

0: Questa composta da Miley Cyrus, scusate, e Dua Lipa, 19 e 52 minuti. È arrivato il momento di fare un po' di chiarezza, hai visto che anche io ogni tanto faccio confusione tra i vari artisti. Allora segnatevi questa data, perché il 2 di settembre l'Arena di Verona torna il Future Hits Live di Radio Z. Quest'anno line up super, sullo stesso palco avremo Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, cast pazzesco, lista ancora lunghissima. Tra l'altro ci saranno anche Tony Pitoni, appunto, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, Baby K, LDA, Conaca 7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, prima stanza a destra, Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici. Biglietti per il Future Hits Live 2026 del 2 di settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Arrivano Capriponte con Giovanotti.
1: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Dito nella Biaga che continua nel suo mood musicale sanremese, questa è la sua Businessman quando sono le 19:59 minuti, pochi secondi alle 20. Questo significa che siamo già arrivati alla fine della prima ora di questa puntata di Aperiz. Grazie per seguirci, per scriverci, siete tantissimi al 335 30 10 25, continuate a scriverci che poi nel corso della seconda ora mandiamo tutto in radiovisione. Le 20 in punto su Zeta.

Tame Impala con Jenny, il loro remix di Dracula quando sono le 20:03 qui su Radio Zeta, per il Zeta, insieme a me, Edoardo Donna Maria e un altro ragazzo che stiamo ascoltando, un artista che sta andando molto forte, in particolare dopo l'ultima edizione di Sanremo, è stato anche ospite qui da noi su Radio Zeta, lo sentite sotto, è Fulminacci con la sua Maledetto Me.

E a proposito di eresie, dopo agitare Coca-Cola, che insomma è una cosa che non si fa assolutamente, i pinguini tattici nucleari citano una grandissima eresia per quanto riguarda la cucina italiana, in particolare quella romana, la carbonara fatta a Londra, quella volta che ti fecero la carbonara a Londra con la panna. Ecco, una roba che non vorrei mai, mai assaggiare in vita mia. Ovviamente non auguro a nessuno di voi di farlo, per quanto potrà essere buona, ma non sarà mai una vera carbonara. C'è Samurai J, il suo flamenco, flamenco paranoia su Z.

E c'è anche lui, Samurai J, dal suo ultimo album che si chiama Amatore. Questa era Flamenco Paranoia, quando sono passati 13 minuti dopo le 20. Questa è la Perizeta su Radio Z, come tutti i giorni dalle 19 alle 21, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Adesso arriva Mr. Somber, My Body Isn't Ready su Z.

Lazza con la sua Male da vendere. Era il 2024 quando usciva questa canzone del dottor Lazza. Questo è Radio Z, 20 e 20 minuti, sempre in diretta. I vari modi per seguirci, ogni tanto facciamo un piccolo recap: 266 del vostro televisore o 735 di Sky per vedere più che la mia faccia, diciamo, i video musicali di tutte le canzoni che passiamo. Alcuni valgono veramente la pena, sono tutti belli, ma c'è quello che ci piace di più, quello che ci piace di meno. Poi c'è la nostra app da scaricare subito se già non l'avete fatto, RTL 102.5 Play. Seguiteci anche sui social, Radio Z Off, questo è il nome del nostro profilo ufficiale su Instagram. E lo sentite sotto, arriva Irama con la sua Cabana.

E questa è l'ultima di Iram, ovviamente si chiama Cabana, è facile da intuire il titolo ascoltando la canzone. A proposito di novità musicali, la prossima la ascoltiamo spesso, la continueremo ad ascoltare spesso, è una hit al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su Z.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

0: симпатито. Радио Зета.
1: Breaking news. Le 20:30 su Radio Z in apertura, dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine, una violenza inaccettabile e responsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la Premier, bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti. L'Iran, non lasceremo il paese, non abbiamo ancora finito, dalla Casa Bianca il presidente americano ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare e rivendica gli attacchi contro le capacità militari iraniane. L'Iran vuole un incontro ma non siamo interessati finché non sarà significativo, ha aggiunto. E chiudiamo con lo sport, il calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana entra nella settimana decisiva, resta al centro il nome di Pep Guardiola, secondo Sky Sport Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato il tecnico a Barcellona nel weekend per presentargli il progetto azzurro e provare a convincerlo a diventare il prossimo CT. È tutto.
2: Meteo Zeta.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di mercoledì il tempo tornerà a migliorare sul nostro territorio con solo un po' di variabilità localmente sul versante adriatico, qualche fenomeno sui rilievi appenninici e anche su quelli alpini. Tutto sommato non mancheranno spazi soleggiati con temperature massime che progressivamente tenderanno a calare. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Capo Dichino e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 sarà Valle Genova.

ma dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove a partire dalla mezzanotte fino alle 6 verrà chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. E per lo stesso motivo, sulla 26 dei trafori, dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Il bene nel male, questa era la Madame nella sua versione 2023, è un po' diversa da quella che vediamo oggi. 20:39, torniamo tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Venti e 40 di nuovo in diretta qui su Radio Z, in Veri Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Mi prendo un momento per salutare un nostro ascoltatore che ci scrive, anzi ci manda un vocale al 335 30 10 25. Non lo possiamo mandare per cose, insomma, cose nostre, diciamo la verità. Comunque grazie Rick, grazie, mi prendo la medaglia al merito. Piangiamo insieme per questa situazione. Nessuno che l'ascolto sa di cosa sto parlando, ma non fa nulla, c'è la musica. Carol G con Manu Chao, viajando por el mundo.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Karol G con Manu Chao in questo feed bello fresco, bello estivo, si chiama Viajando por el Mundo, le 20:44, l'ultimo quarto d'ora di Aperizeta in questo martedì 21 di luglio. Arriva un altro feed, questa volta tutto italiano, anzi molto campano direi, perché c'è Liberato ma c'è Mahmood con un ottimo accento napoletano, Into Street su Radio Z.

0: for me.
1: Anche la Rosalia alle 20:51 qui su Radio Z. Io quando sento parlare lo spagnolo non riesco che a pensare alla finale di domenica sera, quando la Spagna si è diventata campione del mondo battendo l'Argentina, che io in realtà tifavo, ma non è che la tifassi per una grande passione per l'Argentina, quanto più per passione per la storia di Leo Messi. Sarebbe stata veramente una ciliegina sulla torta in una carriera incredibile che non credo si ripeterà tanto facilmente, anche se dal via a quella di Lamine Yamal, l'europeo più giovane a vincere un mondiale. Arriva Shiva in questo feat con Geolier, Bad Bad Bad.

0: E con lui, con settembre, siamo arrivati alla fine di queste due ore di Aperizeta, perché sono le 20:59. Questa era due settimane appunto di settembre. Ricordatevi che settembre ci sarà, il 2 di settembre all'Arena di Verona per il Future Hits Live di Radio Z. Abbiamo detto tutto, o quasi, comunque insomma, se abbiamo dimenticato di dire qualcosa ci penserà Luigi Santarelli, che è già qui negli studi di Roma. Noi ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 21.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Fattore Z.
4: Ah, ci siamo. Allora ci siete anche voi, ci siete. Grazie perché siete con Radio Z sempre, questo per noi lo sapete. È importante, ci siete anche questa sera, ci siete in radio, ovviamente ci siete in radiovisione. Canale 266 della vostra TV, se ci seguite su Sky sapete bene che il canale è il 735. Siamo sempre in streaming sulla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, che lo sapete racchiude tutto quanto il mondo della nostra grande famiglia, quindi Radio Z, RTL 102.5, Radio Freccia e tutto il nostro digital space. E poi ovviamente ci siete voi, quindi ancora una volta buona serata e bentornati nel Fattore Z che parte in questo istante. Io sono Luigi Santarelli, un bacione a tutti voi che ci seguite magari in macchina, magari di rientro dal lavoro, magari al lavoro ci state andando, magari siete a casa, magari siete ancora in ufficio, noi siamo con voi sempre. Allarga le braccia, Edoardo, Donna Maria, è il momento che tu te ne vada anche, grazie, prego.

Sì. Straordinario, ultimo, la sua nuova canzone si intitola Quando dorme la città. Sono le 9:05 in questo momento, siamo in diretta, ma lo siamo sempre, lo sapete, a noi piace fare così. Se vi va, un'altra cosa che ci piace fare, come sempre, lo facciamo in apertura di puntata questa sera, qualche minuto, è chiacchierare insieme. Sapete che si può fare, ma si può fare dall'alba dei tempi, farmi sapere via messaggio, via WhatsApp, il nostro numero ce l'avete già in rubrica, sono sicuro, con un messaggio mi raccontate dove siete e che state facendo, semplice. Mi trovo a casa, mi trovo in ufficio, mi trovo in palestra, mi trovo in auto, sto tornando, mi trovo in auto, sto andando. Con me c'è XYZ e faremo questa sera. Il numero lo sapete, è il 335 30 10 25. And

È il chemical, perché a noi le cose chimiche ci piacciono. Perché poi ci siamo tutti chiesti, c'era una famosa battuta un paio d'anni fa di un ascoltatore molto romano di una celebre trasmissione che insomma si lamentava dicendo del vaccino Covid, ma io non so cosa c'è dentro, e poi diceva abbiamo schimicato coi peggio panini, ragazzi, ma che citazione vi tiro fuori, però ogni tanto mi si riaprono queste finestre. Detto ciò, vabbè, lasciamo perdere, è una cosa troppo romana, magari ve la racconto dopo, perché poi parliamo solo di noi. Parliamo invece di artisti giovani, Rari dal Tacco, l'abbiamo conosciuto bene nelle ultime estati, soprattutto perché è stato sempre in cima alle classifiche di vendita della FIMI, qui torna con Dal

Radio Dal Tacco su Z, la sua canzone si intitola Dal Tacco, a proposito di ricordarci da dove veniamo, lui non se l'è mai dimenticato senz'altro. 21 e 14, sono le 9 e un quarto, tra l'altro poi ricorderemo nel corso della serata, ma lo sapete perché sono settimane, mesi che ne parliamo del lungo cast del Future Hits Live del 2 di settembre, perché ovviamente anche Radio Dal Tacco sarà con noi e ci saranno anche Clara e San Giovanni che tornano con un featuring, si chiama Le Ragazze.

0: Allora, è successo che dopo alcuni mesi o un paio d'anni che vivevo a Milano, adesso altro aneddoto personale, non si fa per il capo si arrabbierà, ho iniziato a usare anch'io la parola pare. Sapete che si usa molto al nord, anche se un po' è diventata comune in tutta Italia, pare, come per dire ho tanti pensieri, ho tante scocciature, ho mille pare. Questo è il titolo della canzone di Gali e un po' mi sono spaventato, però ho capito una cosa assolutamente banale, che a forza di frequentare certi posti, certa gente, non dopo un anno, dopo un giorno inizia a parlare come loro, per non parlare della prima volta che ho detto quella parola con la F che si usa a Milano, vabbè.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door. Me la devo prendere con questi due signori, perché è molto poco realistico, cari miei, il videoclip che avete pubblicato, perché è tutto facile, come voi due andate a bussare alla porta delle vostre vicine, quelle vi aprono un sorriso, bam, siamo subito amici. Se lo fai oggi, vabbè, non è, a parte che se lo fai negli Stati Uniti rischi che ti sparino, ma va bene, lasciamo perdere. Andiamo avanti, torniamo con Capo Plaza, ci aiuta a rilassarci un momento. La

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra Tigliano e Orvieto registriamo 2 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code in direzione Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 sarà Valle Genova, dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sita sarà analoga anche sulla 26 dei Trafori, dove dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione per lo Sabettole verso Gravellona. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sì, ci siamo, 9:40, ossia le 10:20. Questa è Radio Z, martedì 21 di luglio, quasi anche sto mese se lo siamo levato, manca sempre meno, in ogni caso va bene, godiamoci l'estate come possiamo, anche se stiamo ancora lavorando, anche se le ferie sono lontane, anche se le ferie magari le avete già fatte, va bene lo stesso, come diceva Lundini al semaforo urlando, va bene lo stesso. Tra le protagoniste dell'estate, ovviamente anche quest'anno c'è la nostra baby preferita, lei Anna, la nuova canzone si intitola White Girl Wasted.

Anna con White Girl Wasted. Sono le 10:15, 21:43, siamo in diretta, lo siamo sempre. Anna sforna una hit dopo l'altra. Io ancora mi ricordo, era il 2024, eravamo all'Arena di Verona per il Future Hits Live insieme a lei. Le abbiamo consegnato il premio Radio Z Future Hits Live FIMI in collaborazione con la FIMI, perché quell'anno il suo album Vera Baddy era stato l'album dell'artista esordiente. Ora fa un po' ridere parlare di Anna come artista esordiente, però tecnicamente quello era il suo primo album, che era stato più in alto tra gli album di artisti esordienti in classifica di vendita quell'estate, e da lì poi non si è più

0: dormire.
1: Big Mama, oh, mi fate fare gli auguri alla dottoressa Big Mama, perché si è laureata pochi giorni fa. Auguri e congratulazioni, Big Mama. Questo aneddoto, diciamo che conosciamo solo io e lei, ma adesso ve lo racconto. Ogni volta che ci vediamo ai concerti e agli eventi di Radio Z RTL parliamo di università, perché abbiamo frequentato la stessa università. E ogni volta che ci vediamo mi faccio: Maria, ti sei laureata? Provo a fare il napoletano che non mi viene. E lei rispondeva sempre così: no, amo, c'ho troppo da fare, non posso fare gli esami. Invece ce l'ha fatta, quindi brava Marianna. Oh, ovviamente sarà tra gli ospiti che ritroveremo nel corso delle prossime settimane su Z, perché sapete che ci piace sempre averla insieme a noi. E poi La rabbia non ti basta è un suo grande classico. Prima vi parlavo del cast del Future Hits Live. Durante la serata avremo modo ancora di ricordarlo, perché tanti degli artisti che ascoltiamo questa sera effettivamente saranno con noi il 2 di settembre all'Arena di Verona. La domanda è: ci sarete anche voi, sì oppure no?

0: Com'è che pompa? Com'è che pompa? È quella musica un po' psichedelica, qualcuno la definirebbe. Comunque mi piace, molto soft, molto ambient. Ogni tanto ci vuole, specialmente a quest'ora, perché sono quasi le 10 di sera. Grazie per esserci ancora. La diretta di Radio Z prosegue con Giuse Delizia. La canzone si intitola Su per giù.
1: Taglianti come delle rattane, ai, che non ci fanno mai fare pace. Oh, e sei scema.

0: Ava insieme a Maddie e Villa Banks. La canzone è Tet, sei dentro la mia tet, sei dentro la mia testa. Sono le 10, ufficialmente, tra pochi secondi almeno lo saranno. Quindi grazie per esserci ancora questa sera. Prosegue la diretta di Radio Z, la diretta del Fattore Z, che come sapete è in radio e in radiovisione, canale 266, ed è in streaming sempre sulla nostra app ufficiale, oltre che sul nostro sito. L'app si chiama RTL 102.5 Play. State con noi, questa è Radio Z. Sono le 10.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

solo nostra adesso, grazie a Gaia e alla sua bossa nuova, la sua bossa nostra. In questo caso sono le 10:04. Minuti in questo momento, grazie Gaia per esserci sempre. Altra bella collaborazione, andiamo avanti, quella di Jovanotti e Alfa, ormai la conosciamo a memoria, è Buon Vento.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Una delle canzoni che ha segnato in un certo senso, io lo chiamerei l'inizio dei Maneskin, ma in realtà era il 2020, quindi conoscevamo già molto bene, però sicuramente è stata una svolta nella carriera di questo bel gruppo, le cui sorti al momento ancora non conosciamo, perché sono mesi che io chiedo notizie, ma ancora nulla è certo. Staremo a vedere, comunque noi li aspettiamo. Sono le 10:11 in questo istante, questa è Radio Z, io sono Luigi Santarelli. Mua! Un bacio a tutti voi che ci seguite in radio, in radiovisione, in streaming, in auto, se magari state andando, state tornando. Sapete che a noi piace sondare come sempre ogni estate le hit estive e ascoltare gli hit maker. Tra di loro, cioè, senza dubbio lo chiamavano Big Five, ma lui è Arti Five. La nuova, la conoscete, si chiama Swag Music.

0: Milano Big Five.
1: Dai ragazzi, non mi fate ripetere sempre le stesse cose, sapete, ma io sono grande fan della cosa, attenzione, non mi si prenda per matto. Il videoclip della canzone di Artify Swag Music è il videoclip che al momento, ma mia classifica personale, per carità, è il videoclip che è al numero uno per presenza di sederi all'interno del video medesimo. E va benissimo, io sono contento, dico grazie Artify, una meravigliosa cosa, anche perché poi... Lo sapete che il video musicale non dico che fa la metà della canzone, perché non è vero, però un buon 20% secondo me lo fa. Quindi bravo Artify. Da Artify ad Ariana Grande, eccola.

E anche Holly, in un certo senso, sapete che un po' mi piace fare questi pipponi filosofici, anche se lasciano il tempo che trovano, però sono convinto che anche lui, in un certo senso, stia segnando una generazione, a dimostrazione del fatto che quel discorso sterile per cui ma i cantanti veri c'erano solo una volta, ma i cantautori degli anni 70, 80, 90 non potremmo mai paragonarli a quelli di oggi, certo che non potremo, perché sono passati 30 anni, quindi semplicemente la musica è evoluta, è cambiata. Quindi uno, fare paragoni non ha senso; due, rendiamoci conto che ci sono artisti incredibili anche in questa generazione che quando riempiono gli stadi, come ha fatto a Genova Holly, vuol dire che qualcosa nel pubblico, è qualcosa di grande in questo caso, lo stanno lasciando. Quindi chapeau, bravo Holly, e complimenti a tutti i colleghi, insomma, ai cantanti della sua generazione, della nostra generazione, mi ci metto dentro anch'io perché praticamente abbiamo la stessa età, che stanno facendo qualcosa di grande, quindi bravi. Lo stanno facendo anche Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro canto d'amore, eccolo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore, solo questo serve. Con il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. 22:24 in questo momento, sono quasi le 10:30, quindi buona serata e buona chiusura di martedì. Ci avviciniamo al mercoledì, che non so perché, ma è un giorno che mi ha sempre andato un po' fastidio. Il mercoledì non mi piace, non mi piace, non mi piace, come diceva Luisa Ginetti, non mi piace. Poi magari analizzeremo il perché, anche se credo che un perché, come diceva Vasco, non c'è.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La cronaca: dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, la presidente del Consiglio Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, ha dichiarato ancora la presidente del Consiglio. Intanto sono 64 gli agenti feriti negli scontri, secondo il bilancio della questura. Andiamo all'estero. Il presidente americano Trump avverte di nuovo l'Iran e dice: non lasceremo il paese, non abbiamo ancora finito. Dalla Casa Bianca il presidente ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare e ha rivendicato gli attacchi contro le capacità militari di Teheran. Cambiamo argomento, passiamo allo sport, il calcio, perché resta aperta la corsa per la panchina della nazionale italiana che entra nella settimana decisiva. Resta ancora al centro il nome di Pep Guardiola, anche se alcuni quotidiani danno come indiscrezione un riavvicinamento alla panchina di Roberto Mancini. Tutto ancora comunque da vedere. Non c'è altro per questa edizione flash, ora il meteo e poi la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nella giornata di mercoledì il tempo tornerà a migliorare sul nostro territorio, con solo un po' di variabilità localmente sul versante adriatico, qualche fenomeno sui rilievi appenninici e anche su quelli alpini. Tutto sommato non mancheranno spazi soleggiati con temperature massime che progressivamente tenderanno a calare. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche notizie, partendo dalla A4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, e per queste ragioni si sono formate code a tratti tra il raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione proprio di Brescia, mentre sulla A56 tangenziale di Napoli segnaliamo coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

Vi ho mai raccontato la mia teoria sulle stazioni, anche sugli aeroporti? Sono luoghi per me tra i più romantici in assoluto e anche tra i più tristi quando ci sono persone che si salutano, e tra i più gioiosi quando persone si ritrovano. In questo senso, i romantici guardano il treno di Tommaso Paradiso, mi ricorda un po' questo, meraviglioso.

0: La collaborazione tra West Cross e Fra Quintale, la canzone si chiama Scarabocchi. Su Z, tra le future hit, quindi tra le novità che ascoltate in queste settimane su Z, sapete che ci piace chiamarle così. Siamo in diretta sempre 22:42 in questo momento. Io sono Luigi Santarelli e grazie sempre. Lo sapete che mi piace ricordarlo ogni tanto, perché il tempo che ci dedicate non è banale. Va bene, basta con le formalità adesso. Nerissima Serpe e Fritu.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: È il remix di Calma, il remix di Pedro Capo e Farruko. È ritornato, vi ricordate, il pezzo del 2018, però è stato in rotazione per diverse estati, poi nel corso degli anni successivi lo ritroviamo ancora oggi. 22:49 in questo momento, prima mi è uscito un piccolo pippone un po' romantico sulle stazioni, io sono convinto di questa cosa, poi magari ve la spiego meglio, perché ogni volta che prendo un treno in stazione o prendo un aereo in aeroporto e vedo famiglie che si ritrovano, famiglie che si salutano, coppie che si ritrovano, si lasciano, o amici semplicemente che piangono e si abbracciano, io mi commuovo veramente. Guardate, sembra una balletana, ma non lo è. Per questo amo il romanticismo delle stazioni. Ma poi magari ci torniamo. A proposito di amore, loro sono esperti, i Pinguini.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. 22:52, sempre in diretta, lo siamo sempre, ricordiamo l'orario anche per questo. Tra poco un altro grande protagonista dell'estate, Francesco Gabbani, in generale di tutte le estati. Noi siamo certi che una hit estiva ce la farà uscire, anche quest'anno non è mancato l'appuntamento. La hit di quest'anno si chiama Summer Funk.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

libro, oh oh. La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

0: I colori di Tedua, il featuring è con Rkomi. Quando sono le 11, pochi istanti e ci saremo. Oh, Tedua che è passato a trovarci proprio in questi giorni e ve lo ricordo, sarà la nostra special guest, ci sarà anche lui al Future Hits Live, il nostro concerto, quello del 2 di settembre all'Arena di Verona. Prima vi ricordavo un po' il cast, poi lo faremo ancora nel corso della serata. I biglietti, lo sapete, gli ultimi almeno, quelli che sono rimasti, sono su ticketone.it. Ci vediamo il 2 di settembre, ovviamente, all'Arena di Verona. Sono le 11.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Oh, yeah. Te lo dico, raga, stiamo per cambiare l'ora del gioco.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va-

Una delle canzoni con cui sono in fissa in questi giorni, quella di 22 Simba e Gue, si chiama Arricchiti. 23:03. Quanto mi piace ricordarlo, perché poi spacchiamo il minuto. Ma esiste ancora, che voi sappiate, in televisione l'ora esatta? Vi ricordate quella che passava forse sul canale 5, non mi ricordo, e faceva e ti diceva l'ora esatta. Reminiscenza di quando ero bambino, pochi anni fa, per carità, sembro un anziano, però mi piacciono quelle cose, quei ricordi che ricordano molto la televisione, che adesso magari vediamo un po' meno. La radio, per fortuna, è rimasta una costante. Va bene, torna Madonna, grande protagonista dell'halftime show della finale dei mondiali di questa domenica. Un'ovazione allo stadio del New Jersey per lei, che come sempre si conferma the number one.

2023, qualche anno è passato, ci piace, sapete, fare un bel mixato tra novità, quindi le future hit di cui vi parlavo, e anche pezzi che sono rimasti un po' nella storia della musica recente, e poi abbiamo anche i grandi classici, qualcosa c'è per carità. 23 e 10 in questo momento, sempre in diretta su Radio Z, questo è Fattore Z, il programma che vi accompagna tutte le sere, lo sapete. Ancora un abbraccio e un saluto a Davide Guerra, che normalmente vi tiene compagnia a quest'ora, che domani sera tornerà a questi microfoni. A proposito di novità e di future hit, c'è quella tra Emma e Fabri Fibra, una collaborazione che si chiama Antidroga.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga, il loro nuovo singolo. 23:14, sono le 11:15, noi proseguiamo con Prima Stanza a Destra, altra cosa che ormai sapete perché ci conoscete da un po' e quindi lo sapete, ci piace dare sempre spazio ad artisti emergenti, esordienti. Prima Stanza a Destra ormai insomma un artista che conosciamo già da un po', però ci piace ancora farlo, e il nuovo singolo si chiama L'unico ricordo.

A proposito di brani che hanno segnato un punto di svolta nella carriera di certi artisti, prima lo dicevamo dei Maneskin con 20 anni, in questo caso Paracetamolo per Calcutta è stato un punto di svolta vero. Lo conoscevamo già con altri successi, però questa canzone è stata forse quella che veramente l'ha fatto diventare famoso, semplifichiamo, farlo conoscere al grande pubblico, e poi è stato indubbiamente un grande successo. E poi il meme, la frase che è rimasta storica, lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000, è diventata una dei cult degli ultimi anni, quindi segno che la canzone è arrivata, ed è arrivata e come. 23 e 20, sono le 11 e 20, questa è Radio Z, grazie per esserci, grazie anche

Geolie un'ora. Questo è il suo disco, questa è tra le sue nuove canzoni. Dopo il tour incredibile di quest'estate, le date le abbiamo viste tutti, anche se non siete andati ai concerti come me, qualche foto, qualche video di lui che vola per San Siro e per il Maradona l'avrete sicuramente visto. Noi andiamo avanti e cambiamo decisamente tono in questo caso con Gracie Abrams, la canzone Hit the Wall.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra Barberino di Mugello e Firenze Scandicci, considerata la forte pioggia. Vi ricordo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni.

Blanco su Z con Los Angeles, 23:33 in questo istante, grazie per esserci anche questa sera. Siamo sempre in diretta, lo sapete, ci fa piacere esserlo sempre, a qualsiasi ora anche della notte siamo insieme a voi che stiate lavorando, siete a casa, siete in ospedale, magari tanti ci ascoltano anche da lì e questo ci fa piacere. Siamo con voi sempre, quindi grazie per averci scelto anche questa sera. A proposito di novità, abbiamo conosciuto un ragazzo giovanissimo, si chiama in arte Kashmir, la canzone si chiama L'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Ya está. Chao.
1: Shakira, Bizarrap con Music Session volume 53. Questa è una canzone che è salita un po' alla storia nel 2023, ve la ricorderete tutti, quel periodo è stato un po' particolare, ma insomma suscitò parecchio scalpore. Quanto mi piace usare questa parola, scalpore, molto bene. Mezzanotte meno 20, prosegue la diretta di Radio Z, quindi buona serata, buon lavoro se siete al lavoro, buon viaggio se siete in auto, in generale grazie per esserci sempre. A proposito di novità, è tornata Madame e ci fa molto piacere perché è tornata con un'altra hit e non avevamo dubbi su questo, che si chiama Mama Non Mama.

0: È solo un gioco, garantisce Madame con la sua nuova canzone che si chiama Mama, non Mama. 23 e 42 in questo momento, è mezzanotte meno un quarto, quindi buona nottata anche a quelli che magari ci stanno seguendo da casa e che non riescono a dormire. Io divento di un nervoso quando vorrei addormentarmi, specialmente se sono stanco e so che ho poche ore per dormire, però comunque non ce la faccio. Diciamo che in queste settimane il caldo torrido non aiuta per niente, ma per niente proprio. Adesso al nord va un po' meglio, grandinate temporali a parte, per carità.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Se c'è un artista che in questo momento, in queste settimane, almeno in Italia, ma in tutto il mondo, non ho neanche bisogno di annunciare, basta sentire le prime note della canzone, non serve dire come si chiama, sicuramente questa persona è Bad Bunny. Con Titi Me Preguntò. Poi ho saputo che sono partiti anche i rimborsi per la data di domenica a Milano dopo il diluvio universale, ma ne parlavamo anche ieri. Quando scegli, e viva Dio, i concerti ancora all'aperto sono sempre insomma in arene grandi, raccolgono tante persone, comunque scegli, fai un evento dal vivo all'aperto, ragazzi, può succedere anche che in pieno luglio ci sia un temporale come quello. Già che non abbia fatto danni, già è tanto.

E tra gli ultimi protagonisti di San Siro c'è stato anche Sfera Ebbasta qualche settimana fa. Ha festeggiato un bel anniversario, comunque per lui i numeri parlano, ragazzi, c'è poco da fare. Ci sono alcuni artisti che, diciamo così, sono, non dico contro questo genere di numeri, di classifiche, di conti, però qualcosa vorranno pur dire, soprattutto quando il pubblico c'è, vuol dire che hanno ragione loro, a prescindere, quindi bravo Sfera. Andiamo avanti con Low Red, Island Summer.

0: Sono le rapide di Mahmood a chiudere la puntata del Fattore Z di questa sera, martedì 21 di luglio, e tra 60 secondi esatti saremo già al 22 di luglio. Io vi ringrazio per queste due belle serate passate insieme. Noi continueremo a sentirci ovviamente su Radio Z in questi giorni. Ricordatevi poi che dal prossimo lunedì, dalla prossima settimana, saremo in diretta dalla Calabria e poi da tutta Italia per tutta l'estate, sempre insieme a voi, sempre in diretta ovviamente. Intanto domani sera ritroverete Davide Guerra. Grazie per l'ospitalità e grazie per averci dedicato il vostro tempo, come sempre fate su Radio Z. Restate con noi perché arriva Alex Morelli ad accompagnarvi questa notte. Intanto da Luigi Santarelli un bacio, buonanotte. Mua.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Precisa, è mezzanotte.
3: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
4: Z di notte.
5: E come diceva Luigi Santarelli, che saluto e ringrazio, gli mando un grande abbraccio lì a Roma dove vi ha accompagnato fin qui, beh, abbiamo scavallato, lo diceva lui poco fa, questi 60 secondi sono passati, siamo entrati nel mercoledì, il 22 di luglio, e subito dobbiamo cominciare, no, con un po' di musica innanzitutto, con un po' dei vostri

i racconti, con Z di notte che ci porterà fino alle 3, perché noi l'abbiamo stabilito quello un po' come traguardo. E allora vi do subito il 335 30 10 25 come contatto fondamentale, lì dove dovete mettere la stellina, così lo trovate subito nei preferiti, non dovete nemmeno impazzire più di tanto per mandarci i vostri racconti, i vostri WhatsApp. Sono Alex Morelli, mi occupo di voi e lo faccio, diciamo, con anche un certo impegno, una certa responsabilità per le prime 3 ore della giornata, quindi si cerca e lo si fa tutti insieme di far partire il giorno nuovo nel modo migliore. E allora diamo il via a Z di notte con la prima, ed è di Bresh, si intitola Da Dio.

Radio di Brescia qui su Radio Z. Allora cerchiamo di ricapitolare. Lei attira parecchie attenzioni, quindi lui per protezione, ma in autoprotezione, dice vabbè, ma mi devo un po' allontanare perché sennò questa cosa qui diventa effettivamente un po' troppo. Poi la ritrova vestita da Dio e niente, e si ritorna un loop, il giorno della marmotta. Harry Styles su Z, Dance No More.

0: Courage è entrato così sulla scena musicale italiana rove nel 2020, questo è il suo pezzo di debutto e molti appunto lo avranno conosciuto così, se lo ricordano proprio anche perché lo trasmettevamo spesso, spessissimo, questa Blanc Orange qui su Radio Z, mezzanotte 10, avete anche la radiovisione per passare da noi al 267 del digitale terrestre, al 735 di Sky e poi se vogliamo fare le cose ma fatte proprio per bene, da condividere anche con gli amici, oh sai cosa ho fatto? Beh dimmi cosa hai fatto? Ho scaricato l'app RTL 102.5 Play che così insomma permette di stare insieme ma anche da lontano. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, tra l'altro suggestive anche le immagini di loro live con il pubblico festante, cantante, che ovviamente poi partecipa a questo che poi è diventato un po' il rituale, no? Il rituale dei live, per alcuni veramente il piacere, per altri semplicemente la FOMO, ma poi ne torneremo a parlarne. Prossimi minuti, Bea, questa è Rich qui su Radio Z.

Acquario, beh, c'è un po' di zodiaco che è un argomento che secondo me vince spessissimo. Al di là, poi uno, anche se non ci crede, secondo me questa cosa già raccontata, perché in tanti utilizzano un po' questa come strategia, no? È un argomento rompighiaccio per eccellenza. Ultimo qui su Radio Z, 00:20, avete sempre il 335 30 10 25, questo per i vostri messaggi, per voi, per poterci raccontare la vostra notte o anche la vostra giornata, perché no, da condividere con tutti gli ascoltatori di Radio Z. E arriva subito anche a me lì, e questa è Non è Francesco, Z di notte.

0: Mezzanotte 22, non è Francesco la canzone di Amélie, perché nella vita servono dei punti fermi e quando c'è qualcosa di così certo e almeno una piccola garanzia c'è. Zeta di notte qui naturalmente su Radio Z con Alex Morelli e subito con Boro, Martin White, Tacca Bro e torna il tacatà.
1: Tu sai che cos'è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamma mi dà.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni sulla 14 Adriatica, fino alle 5 di mattina non sarà invece disponibile al transito il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

La città degli angeli con Achille Lauro, una canzone che ci parla di eccessi ma anche di fragilità, una canzone nella quale non è che si può riconoscere soltanto uno, ma quasi tutti, no? Ma proprio un'intera generazione. Mezzanotte, 33 minuti di questo mercoledì che abbiamo inaugurato insieme, un po' di voi tra poco, eh. Arriva Material Lover, questa è di Sienna Spyro.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Un milione di notti di Mr. Rain e Clara, mezzanotte 39 su Radio Z. Il mercoledì è già partito, perché è un po' nelle nostre mani procedere all'avviamento di questa nuova giornata. E poi ci siete voi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, sono Cristiana, vi sto ascoltando come sempre a quest'ora mentre faccio le pulizie per chiudere la mia gelateria. Bene, felici di averti accompagnato fin lì, fino comunque a questo momento, giornata immagino particolarmente impegnativa come tutte le giornate d'estate per chi lavora nelle gelaterie. Salutiamo anche i pasticceri, poi torniamo ad occuparci anche di questa categoria che amiamo moltissimo, soprattutto i loro prodotti. Intanto Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, beh, che la racconta bene, agitare Coca-Cola e te ne vai, perché spesso incrociamo sul nostro cammino persone che riescono a shakerarci ben bene dal punto di vista emotivo, no? Poi a un certo punto chi le vede più? Mezzanotte 43, siete sempre qui su Radio Z, bravi voi che affrontate la notte e lo fate proprio con Z di notte. Arrivano The Colors, Rolling Stones, qui su Radio Z.

0: maiale gay.
1: Ugel, lirico in la casa e le mani anche quelle di Merck & Cremont qui su Radio Z a mezzanotte 48. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la line-up è super e tutti sullo stesso palco avremo Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, quindi un cast pazzesco con una lista ancora lunghissima perché ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gasman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. E eccolo qua, Jimmy Neiro.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Jimmy Nero, Splinter Cell o Splinter Cell, perché c'è la piragna che chiama al cielo. Ma lei la saprà che la chiama piragna, no? Perché sai quei nomignoli che dai, però così in assenza del detentore ufficiale. Che vedo? Elvis Crespo, la graziosa.

0: Ernia con i pinguini tattici nucleari e poi anche questa espressione devo dire molto rafforzata, quanto sei bella Az, perché ci vuole delle volte, insomma, è veramente un rafforzativo che serve a mettere una specie di punto esclamativo e si dice così, ecco, cosa vuol dire quella parola punto esclamativo? Canzone che chiude la prima ora di Z di notte, che bello che intanto ne abbiamo altri due, che ci frega a noi che arriveremo insieme fino alle 3, quindi conoscete già il consiglio, state sempre qui. Su Radio Z è Luna.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Jedua, la sua mai, anche lui sarà tra i protagonisti del Future Hits Live Arena di Verona 2 settembre, protagonista anche di questo pezzetto di Z di notte. Ora Malady. Because everybody here is so sick. Say my name.

fino all'alba, il bisogno di fare cash e a volte tormentato anche da una certa stabilità, no? Ma stabilità non economica, quella magari affettiva. 1:09, sempre qui su Radio Z di mercoledì, quindi abbiamo già anche raggiunto la metà della settimana, cosa nella quale vi abbiamo agevolato un po' tutti qua noi di Radio Z, e voi al 335 30 10 25 che ci fate entrare nella vostra vita, così come Martina. Ciao Alex, ciao Radio Z, prossimo fine settimana partenza e sto già selezionando cose da mettere in valigia e cose da tenere fuori, e secondo me la cosa difficile è le cose da tenere fuori, perché in valigia ci può stare potenzialmente un po' di tutto, come questa impressione. 335 30 10 25, continuate ragazzi fino alle 3, Z di notte, subito Tame Impala and Jenny Dracula.

0: da Giacola, che ci sta accompagnando già da un bel po' e credo che avrà veramente vita lunga qui su Radio Z all'1:13 della notte, con la radiovisione presente ovviamente tutto il giorno e anche tutta la notte al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. E subito il pezzo nuovo di Praci, si intitola Broken World, qui su Radio Z.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno,

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Fabri Fibra e Fenomeno, e qui si tocca il tema ricerca di notorietà, di apparenza, però diciamo in chiave televisiva. I social sarebbero poi esplosi comunque di lì a poco con insomma tutto un mondo che ben conosciamo e che è diventato, come dire, molto molto familiare. L'una e 20, siete con Z di notte. Beh, che si fa a quest'ora? Perché comunque, anche se è una tardissima serata, un pezzetto di notte, insomma dipende molto dalla prospettiva, avrete delle ragioni per essere svegli. 335 30 10 25, c'è subito Samurai J, Flamenco Paranoia.

Altro successo per Samurai J, la sua Flamenco Paranoia, anche lui tra i protagonisti non soltanto di questi ultimi mesi, da Sanremo in poi, ma sia da prima che il dopo, e anche del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Ora, I Can't Wait.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud della penisola. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Poggio Imperiale, considerata la forte pioggia. Vi ricordo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo diverse segnalazioni. È tutto. We'll be right back.

Kavanan con Irama, anche lui protagonista di questa notte, di tante notti e da anni ormai, devo dire, all'1.32 di mercoledì con voi al 335 30 10 25 come sempre, e subito, subitissimo, Elea, non è divertente.

0: Veleno, la canzone di Gue G.U. e ci riporta al 2021, all'1.38 però di questa notte di mercoledì di luglio. Ragazzi, a tra poco.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Un'altra nottata da trascorrere insieme, o comunque un bel pezzo di nottata. Si arriva fino alle 3 con Z di notte, poi chissà dove arriverete voi, magari avrete una giornata lunga, lunghissima, che attraverserà anche i fusi orari, non so, immagino veramente, soprattutto per chi lavora, ma per chi non è abituato a lavorare di notte e che magari sta iniziando un po' a vivere questo tipo di vita, sicuramente piuttosto complicato, ecco, ma che però può avere anche un sacco di lati positivi. Beh, sappiate che se li volete condividere c'è sempre il 335 30 10 25, poi si può fare anche una scrematura tra lati negativi che volete comunque provare a condividere e noi che andremo a mettergli un po' di zucchero, no? Come si dice, edulcorare. 1.39 e Notter, questa qui, questa si intitola Talk to You. Let me

0: cosa nascerà. Cosmo, sei la mia città, mi piace un mondo, quando una canzone deve essere un po' decriptata, no? Perché questo potrebbe essere una persona, un luogo fisico, un luogo metaforico, e bravo Cosmo, insomma, con questo pezzo che ormai qualche annetto sulle spalle ce li ha, però è sempre bello riascoltarlo. Era il 2017, questo nota di cronaca, giustamente, che è doverosa. Zeta di notte, Karol G, Manu Chao, e questa è Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo. Magari qualcuno di voi è già pronto con le valigie, così come abbiamo sentito anche attraverso i vostri messaggi al 335 30 10 25. E all'1:53 subito arriva J-Ax, IPIO, però anche no. 1, 2, go!

E J Balvin qui su Radio Z dal 2020, ormai devo dire siamo anche abituati alle collaborazioni internazionali di Sfera Ebbasta. Questa Baby ci porta anche a chiudere la seconda ora di Z di Notte, il nostro cammino, quello per le tre, è pronto per cominciare, quindi non c'è neanche il fatto che ci si fermi, anzi non ci si ferma mai, sempre ben puntati verso quel traguardo, e quindi conoscete già il consiglio, state sempre qui. Sono le due in punto.